0: take your life.
1: Max Radio M.

on the mix. Max on the mix. Free your body. Max.

0: Sono le 3:01.
1: Max Radio Energy to you.
2: Max Rotation. L'alta rotazione delle novità più richieste in discoteca.
3: Numero 4.

0: Radio Energy.
1: Number 20.
2: I don't need your words. If you want to say-

0: Sono le 6:01.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrei sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: www.maxradio.it La tua radio online. Dance with me.
14: Disco Max 70s and 80s situation.

0: las estrellas. Marte, Venus, Mercurio, Júpiter, Neptuno, Urano, Saturno, Eternity.
1: Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
2: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
1: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
2: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
3: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
4: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
3: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
5: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
4: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
5: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
6: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai, i Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.

0: produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria L'Angolo del Pesce. Da 30 anni il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
3: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
4: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
5: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
4: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, imbrasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
5: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
4: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
6: Ehi, ascoltalo!
7: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
8: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
6: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol.

0: Apple si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Allarme inserito.
2: La tua casa è davvero al sicuro?
3: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
2: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
3: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
2: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it.
3: Oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita.
2: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
4: Perugia, via Piccolpasso 42.
2: Al centro commerciale Collestrada.
4: Quasar Village.
2: Belvedere a Città di Castello.
3: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La sicurezza per le vostre cose parte da qui.
5: Disco Max. The Disco Music Situation.

0: Carponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
1: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
0: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
2: Allarme inserito.
3: La tua casa è davvero al sicuro?
4: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
3: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
4: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
3: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
4: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
3: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
5: Perugia, via Piccolpasso 42,
3: al centro commerciale Collestrada,
5: Quasar Village,
3: Belvedere a Città di Castello.
4: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
6: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi. Sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar. In via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazione. Notazioni 331 877 94 70. Il luogo ideale. Seguici online.
7: Ciao Lucia, ti vedo bene.
8: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
9: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
7: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
10: Speranza Volkswagen e Audi.

0: da 50 anni in Umbria. Vi aspetta per acquistare la vettura che desideri.
1: E ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen. E nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value, che troverai esposte presso la nostra sede.
0: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
2: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
0: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
2: Ci trovi su www.autosperanza.it.
0: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
2: Nel nostro punto vendita troverai anche l'angolo del giardinaggio, rasa erba, decespugliatori, tubi di irrigazione. Alla Star Fair tutto quello che serve a primavera per i lavori nel tuo giardino.
3: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatte o city car nuove e usate. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
4: Stupisci il tuo partner con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto Perugia. Dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong. Per tutte le esigenze e ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio. Sali bagno e lubrificanti. Seduzioni Lingerie in via Dottori 90 a San Sisto Perugia. La tua lingerie con quel pizzico di sensualità in più. Seduzioni Lingerie. Aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548.
5: Max Radio Live, l'esclusiva.

0: Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11, anche per messaggi WhatsApp.
2: Disco Max.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car in via Guido Rossa 4 a Perugia.
3: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadget, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per addio al celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90. Aperto da lunedì alla domenica compresa dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548. Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su

0: Carboni Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
1: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
0: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
2: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, edizione speciale, gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra scambio.

0: con i nostri super prezzi. Primavera 2026.
1: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
2: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
0: Per prenotare la nuova Audi Q5 a 599 euro al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Disco Max, the disco legend.

0: ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Buon deal originale Bauli, confezione da 6 pezzi a 99 centesimi. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita dell'Umbria.
3: Max Radio News.
4: Aperta un'inchiesta sulla morte di 5 italiani alle Maldive, stavano esplorando delle grotte a 50 metri di profondità e non sono più riemersi dall'acqua. Le vittime sono Monica Montefalcone, ricercatrice di Genova, e la figlia 23enne, Gianluca Benedetti, originario di Padova, istruttore subacqueo, Federico Gualtieri, 31 anni, di Borgo Manero, in provincia di Novara, appassionato di subacquea, e Muriel Odenino, anche lei 31enne, originaria di Poerino, in provincia di Torino, biologa ed ecologa marina. Trovato al momento solo un corpo, mentre si continuano a cercare gli altri 4 con aerei e motoscafi nella zona. È allerta gialla. Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran, ma non darà armi a Teheran, quanto chiarisce Donald Trump in un'intervista a Fox News dopo i colloqui ieri con il presidente cinese a Pechino durati circa 2 ore. Sul tavolo i principali dossier internazionali, a partire dalla crisi in Iran e gli accordi commerciali e tecnologici. La nostra è la relazione più importante del mondo, siamo partner, non rivali, ha sottolineato Xi, che però su Taiwan mette in guardia: se la questione sarà gestita male, possibile uno scontro, addirittura un conflitto. Calcio: sciolte le riserve per l'orario del derby della capitale, la prefettura ha dato l'ok alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica alle 12, in contemporanea con altre 4 gare. Confermata invece la finale del tennis al Foro Italico alle 17. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
5: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
6: Max Radio Energy.
3: Red Lit. The new release on Max Energy. Ask yourself.

0: Da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ.
2: E con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8.
2: Ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ. Due caratteri, un'unica destinazione. La tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it. Ciao Lucia, ti vedo bene. Ma che bella pelle liscia e luminosa. Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology. Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
0: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259, dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Nel nostro punto vendita troverai anche l'angolo del giardinaggio, rasa erba, decespugliatori, tubi di irrigazione. Alla Star Fair tutto quello che serve a primavera per i lavori nel tuo giardino.
3: Ehi, ascoltalo!
4: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
1: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
3: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su

0: Scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Gli occhi si beano per così tanto verde. Se sei un amante del verde, da Green Fiori un grande assortimento di fiori e piante ed una vastissima scelta di bonsai con vendita e manutenzione. Per un bonsai bello e rigoglioso, prima dell'inverno, portalo da noi. Penseremo alla potatura e alla manutenzione. Green Fiori effettua anche consegne a domicilio. Green Fiori, esperienza e professionalità dal pollice verde. Ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
2: Allarme inserito.
3: La tua casa è davvero al sicuro?
4: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
3: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
4: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
3: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
4: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
3: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
5: Perugia, via Piccolpasso 42,
3: al centro commerciale Collestrada,
5: Quasar Village,
3: Belvedere a Città di Castello.
4: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.

0: L'almanacco del giorno vi è presentato da
1: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287 821.
2: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Venerdì 15 maggio 2026 è il 135esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:50 e tramonta alle 20:24. I santi del giorno sono San Torquato e Sant'Isidoro. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 15 maggio del 1648 viene firmata la pace di Vestfalia, che mette fine alla guerra dei 30 anni, una delle guerre più lunghe e distruttive della storia europea. Nel 1928 nelle sale cinematografiche statunitensi esce il cartone animato della Walt Disney, L'aereo impazzito. In bianco e nero, senza sonoro, compaiono per la prima volta Topolino e Minnie. Nel 1939, alla presenza di Benito Mussolini, viene inaugurato a Torino lo stabilimento Fiat Mirafiori. È la seconda grande fabbrica che gli Agnelli creano nel capoluogo piemontese, dopo l'avveniristico stabilimento del Lingotto. Nel 1940 vengono messe in vendita per la prima volta negli Stati Uniti le calze di nylon. E nel 1946 viene approvato, firmato e promulgato da Umberto II d'Italia lo Statuto d'Autonomia della Regione Siciliana. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 15 maggio del 1910 la nazionale di calcio italiana in divisa bianca fa il suo esordio in una partita internazionale, una giornata gloriosa per gli uomini di Umberto Meazza che battono la Francia per 6-2. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 15 maggio del 1992 i Nomadi rilasciano il disco Ma noi no. Nel 1995 gli 883 incidono il singolo Tieni il tempo e nel 2009 Jovanotti lancia il singolo Punto. Passiamo a Renati oggi, ricordiamo Pierre Curie, nato a Parigi il 15 maggio 1859, qui scomparso il 19 aprile 1906. Pioniere nello studio di fenomeni come il magnetismo e la radioattività, viene annoverato tra i più autorevoli fisici della storia. Nel 1903 ricevette il premio Nobel per la fisica con sua moglie Marie Curie e il fisico Becquerel. Compie oggi 62 anni il conduttore televisivo italiano, anche soprannominato il re delle televendite, Giorgio Mastrota. Ne compie 51 l'attore e conduttore televisivo Flavio Montrucchio. Spegne 41 candeline Tania Cagnotto, ex tuffatrice e telecronista sportiva italiana. È l'unica donna italiana ad aver vinto una medaglia d'oro mondiale nei tuffi. E buon compleanno ad Andy Murray, l'allenatore di tennis ed ex tennista scozzese, compie 39 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 15 maggio 1886 di Emily Dickinson, la maggior poetessa della storia americana, il cui principale merito fu di innovare il linguaggio letterario, influenzando tutta la letteratura successiva. E il proverbio del giorno è: spese a misura, vita sicura.
0: L'almanacco del giorno vi è presentato da
1: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287 821.
3: Max Radio Energy. Max Radio Energy. Energy. And live the music. And live the music. Max on the mix. Max on the mix.

0: Max Radio News.
1: Aperta un'inchiesta sulla morte di 5 italiani alle Maldive, stavano esplorando delle grotte a 50 metri di profondità e non sono più riemersi dall'acqua. Le vittime sono Monica Montefalcone, ricercatrice di Genova, e la figlia 23enne, Gianluca Benedetti, originario di Padova, istruttore

0: Gualtieri, 31 anni, di Borgo Manero in provincia di Novara, appassionato di subacquea, e Muriel Odenino, anche lei 31enne, originaria di Poerino in provincia di Torino, biologa ed ecologa marina. Trovato al momento solo un corpo, mentre si continuano a cercare gli altri quattro con aerei e motoscafi nella zona, è allerta gialla. Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran, ma non darà armi a Teheran, quanto chiarisce Donald Trump in un'intervista a Fox News dopo i colloqui ieri con il presidente cinese a Pechino durati circa 2 ore. Sul tavolo i principali dossier internazionali, a partire dalla crisi in Iran e gli accordi commerciali e tecnologici. La nostra è la relazione più importante del mondo, siamo partner, non rivali, ha sottolineato Xi, che però su Taiwan mette in guardia: se la questione sarà gestita male, possibile uno scontro, addirittura un conflitto. Calcio: sciolte le riserve per l'orario del derby della capitale, la prefettura ha dato l'ok alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica alle 12, in contemporanea con altre 4 gare. Confermata invece la finale del tennis al Foro Italico alle 17. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
1: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. Diventa anche tu amico.

0: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare.
1: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini. Prodotti freschi per piatti selezionati. Pizze gustose e golosi dessert. Napulè, il pizzorante, dove il buon gusto si sente. In via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Telefono 075 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.

0: Max Radio presenta Max and the Stars. Le stelle raccontano. In collaborazione con
1: Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star Fair Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, nel lavoro siete persuasivi e diplomatici, in amore dolci e irresistibili. Le relazioni si rafforzano e alcuni di voi potrebbero ricevere un messaggio o un invito speciale. Toro, sarete chiamati a prendere decisioni importanti e lo farete con la lucidità e la precisione che vi contraddistingue. In famiglia saprete essere un punto di riferimento, in amore vi dimostrerete attenti e profondi. Gemelli, il lavoro vi premia e anche nei rapporti affettivi riuscite a mostrare un lato più tenero, senza perdere il vostro aplomb. Qualcuno vi osserva con stima, forse anche con ammirazione. Lasciate che la vostra luce risplenda. Cancro, sarete fondamentali oggi per aiutare qualcuno in difficoltà, oppure per guidare un confronto difficile verso un terreno più fertile. In amore siete romantici e magnetici, con una sensibilità che accarezza l'anima. Leone, le stelle vi aiutano a mettere ordine e a scegliere bene le priorità. In famiglia potreste ricevere una buona notizia, mentre in campo sentimentale qualcuno apprezzerà la vostra presenza rassicurante. Vergine, alcune tensioni potrebbero emergere in famiglia o in coppia, ma nulla che non possiate affrontare con il vostro proverbiale coraggio. Se vi sentite provocati, cercate di reagire con maturità. Nel lavoro, occhio ai dettagli. Bilancia, provate a dosare meglio l'energia. Non serve comandare, basta ispirare. In amore potreste sentirvi poco compresi, ma forse siete voi a non esprimere ciò che sentite con chiarezza. Attenti all'orgoglio. Scorpione, oggi vi sentite un po' divisi tra ciò che vorreste fare e ciò che dovete fare. Cercate il compromesso. In amore, chi vi sta accanto potrebbe non capire i vostri silenzi. Spiegatevi, condividete e apritevi. Sagittario, attenzione a non disperdere troppo le energie oggi. In ambito lavorativo, meglio rimandare le decisioni importanti. In amore, siete un po' distratti e questo potrebbe causare qualche incomprensione. Capricorno, la stanchezza si fa sentire sia mentalmente che emotivamente. Potreste sentirvi infatti un po' distanti dalle persone che vi circondano, come se parlassero una lingua diversa. Avete bisogno di recuperare più spazi e tempi per voi. Acquario, siete sotto pressione e questo vi rende più reattivi del solito. Attenzione a non ferire chi vi vuole bene. In famiglia potreste sentirvi fraintesi, mentre nel lavoro meglio evitare scontri frontali. Pesci, il lavoro vi vede protagonisti quest'oggi, con decisioni che faranno la differenza. In amore riuscirete ad aprirvi di più, mostrando il vostro lato più tenero e rassicurante. Oggi vi saluto con le parole del Dalai Lama. Una felicità autentica richiede innanzitutto la pace mentale e un certo grado di padronanza di sé. Ciao a tutte e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: Max Radio ha presentato Max and the Stars. Le stelle raccontano. In collaborazione con
1: Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star Fair Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
4: Max Radio Energy.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
2: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti. Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
1: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
3: Radio Live, l'esperienza.

0: energia. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.

su Max Radio Energy. Max Radio Energy. Tutti i pomeriggi dalle 14 alle 17 c'è Max Rotation. Novità da sentire, ritmo da ballare, arrampica, tutti i dischi da ascoltare in radio e

0: conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: C'è convenienza più! Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Sgambato disossato Assisi al taglio, 1,59 euro a letto. Solo nei punti vendita dell'Umbria.
3: Max Radio News.
4: Aperta un'inchiesta sulla morte di 5 italiani alle Maldive, stavano esplorando delle grotte a 50 metri di profondità e non sono più riemersi dall'acqua. Le vittime sono Monica Montefalcone, ricercatrice di Genova, e la figlia 23enne, Gianluca Benedetti, originario di Padova, istruttore subacqueo, Federico Gualtieri, 31 anni, di Borgo Manero, in provincia di Novara, appassionato di subacquea, e Muriel Odenino, anche lei 31enne, originaria di Poerino, in provincia di Torino, biologa ed ecologa marina. Trovato al momento solo un corpo, mentre si continuano a cercare gli altri 4 con aerei e motoscafi nella zona. È allerta gialla. Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran, ma non darà armi a Teheran, quanto chiarisce Donald Trump in un'intervista a Fox News dopo i colloqui ieri con il presidente cinese a Pechino durati circa 2 ore. Sul tavolo i principali dossier internazionali, a partire dalla crisi in Iran e gli accordi commerciali e tecnologici. La nostra è la relazione più importante del mondo, siamo partner, non rivali, ha sottolineato Xi, che però su Taiwan mette in guardia. Se la questione sarà gestita male, possibile uno scontro, addirittura un conflitto. Calcio, sciolte le riserve per l'orario del derby della capitale, la prefettura ha dato l'ok alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica alle 12 in contemporanea con altre 4 gare. Confermata invece la finale del tennis al Foro Italico alle 17. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
5: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione locale. Nel primo piano la cronaca giudiziaria.
6: Resta in carcere il 42enne marocchino accusato del tentato omicidio della moglie a Stroncone. Il giudice ha convalidato il fermo alla termine dell'udienza, nella quale l'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere, con gli atti che sono stati rimessi alla procura di Terni per ulteriori indagini. Intanto restano dubbi sul funzionamento del braccialetto elettronico, che potrebbe non aver trasmesso la posizione per problemi di rete. Sempre ricoverata in gravi condizioni la moglie, ferita a martellate. Una violenta lite avvenuta nella notte tra sabato e domenica all'esterno di un locale a Spoleto ha causato il ferimento di un 21enne. Nessuno ha chiamato 112 o 118, ma il giovane è stato portato dagli amici al pronto soccorso locale per poi essere trasferito a Terni. La polizia sta ricostruendo l'accaduto in una serata nella quale risulta un altro episodio violento fuori dallo stesso locale. Non è chiaro se con gli stessi protagonisti. Il ragazzo arrivato da fuori città sarebbe stato accerchiato insieme ad altri coetanei e poi picchiato. Sui social è anche scattata la caccia agli aggressori, con tanto di foto e promesse di ricompensa. Lunedì 18 in prefettura a Perugia sarà presentato il protocollo d'intesa tra la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e l'Associazione Nel Nome del Rispetto, firmato a gennaio per promuovere la cultura del rispetto e sostenere le donne vittime di violenza di genere. All'incontro saranno presenti il sottosegretario all'interno Prisco, i prefetti e i questori di Perugia e Terni. Inaugurato all'Università di Perugia il laboratorio internazionale CAOS, centro per applicazioni sulle onde gravitazionali e la sismologia. La struttura ha comportato un investimento di oltre 10 milioni di euro, in gran parte finanziati con fondi PNRR, per un'infrastruttura strategica nell'ambito del progetto Einstein Telescope, il grande osservatorio europeo che l'Italia punta a ospitare in Sardegna. Alla cerimonia ha preso parte il premio Nobel per la fisica Takaki Kajima. Ieri a Torino è stato inaugurato lo stand dell'Umbria al Salone Internazionale del Libro, prima volta della regione quale ospite della manifestazione. Uno spazio di oltre 250 metri quadrati, ispirato all'opera di Alberto Burri, che durante la 4 giorni ospiterà 40 case editrici locali e altrettanti eventi in programma fino a domenica. Tra i protagonisti, Dacia Maraini, Brunello Cucinelli e Alice Rockwacker. Ieri sera intanto cena di gala al Museo del Risorgimento con musica del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto. Parliamo di emergenza abitativa, fenomeno che in Umbria ha numeri impietosi: 1500 famiglie in difficoltà costrette a chiedere aiuto, 550 sfratti eseguiti solo nel 2024. Per raccogliere fondi a sostegno della Caritas diocesana di Perugia, domenica 17 maggio alle 18 l'Auditorium San Francesco al Prato andrà in scena Casa Mia, concerto benefico promosso dall'Ordine degli Avvocati e dall'Associazione Nazionale nazionale magistrati. Sul palco è Glimmers, band composta da legali e magistrati. Giornata speciale oggi a Gubbio per la festa dei ceri, uno dei riti più antichi e suggestivi d'Italia. La giornata prevede alle 11.30 l'alzata dei ceri in Piazza Grande e culminerà poi nel pomeriggio con la corsa fino alla Basilica di Sant'Ubaldo sul Monte Ingino. Impariamo dai ceri, generosità e unione, ha dichiarato la presidente del Consiglio regionale Sara Bistocchi, in un tempo in cui i conflitti imperversano e gli egoismi isolano sempre di più. Anche lo sport con il volley, la Sirsico Mamonini Perugia da ieri a Torino per la Final Four di Champions League. Domani alle 17 i Black Devils affrontano i polacchi del Varsavia nella semifinale in programma all'Inalpi Arena. I bianconeri si presentano da tripli campioni, mondiale per club, supercoppa e scudetto.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
7: Red Lit.
3: The new release on Max Energy.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
2: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
1: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
3: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
1: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
3: Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini. Prodotti freschi per piatti selezionati. Pizze gustose e golosi dessert. Napulè, il pizzorante, dove il buon gusto si sente. In via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Telefono 075 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
1: Sirchi Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchi Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchi Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchi Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo, Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
5: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
6: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, edizione speciale Gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, edizione speciale Gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare.
7: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
11: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di moto per tutte le età. Ai Giardini Tebris, a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi. Tuffati nella tua salute. Ripartono i corsi di nuoto con piscina coperta e riscaldata. Per iscrizioni 075 69 10 529.

Radio Energy in tutta Italia e in tutto il mondo. È sempre più facile. Digita la parola Max Radio nell'Apple Store e scarica l'applicazione. Max Radio Energy sarà sempre con te.

Cercare Max Radio Energy in tutta Italia e in tutto il mondo è sempre più facile. Digita la parola Max Radio nel market Android e scarica l'applicazione nel tuo smartphone o tablet. Max Radio Energy sarà sempre con te.

0: Max Radio News.
1: Aperta un'inchiesta sulla morte di 5 italiani alle Maldive, stavano esplorando delle grotte a 50 metri di profondità e non sono più riemersi dall'acqua. Le vittime sono Monica Montefalcone, ricercatrice di Genova, e la figlia 23enne, Gianluca Benedetti, originario di Padova, istruttore subacqueo, Federico Gualtieri, 31 anni, di Borgo Manero, in provincia di Novara, appassionato di subacquea, e Muriel Odenino, anche lei 31enne, originaria di Poerino, in provincia di Torino, biologa ed ecologa marina. Trovata al momento solo un corpo, mentre si continuano a cercare gli altri 4 con aerei e motoscafi nella zona. È allerta gialla. Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran, ma non darà armi a Teheran, quanto chiarisce Donald Trump in un'intervista a Fox News dopo i colloqui ieri con il presidente cinese a Pechino durati circa 2 ore. Sul tavolo i principali dossier internazionali, a partire dalla crisi in Iran e gli accordi commerciali e tecnologici. La nostra è la relazione più importante del mondo, siamo partner, non rivali, ha sottolineato Xi, che però su Taiwan mette in guardia. Se la questione sarà gestita male, possibile uno scontro, addirittura un conflitto. Calcio, sciolte le riserve per l'orario del derby della capitale, la prefettura ha dato l'ok alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica alle 12, in contemporanea con altre 4 gare. Confermata invece la finale del tennis al Foro Italico alle 17. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Boldo, vieni qui.
2: Le novità.
1: Bravo.
2: A volte costano care, a volte no. Nuova Seat Arona Black Edition, con nuovi fari full LED, nuovi cerchi da 18 e vernice metallizzata. Tua a 159 euro al mese. Vieni a provarla nel nostro concessionario Seat. TAN 295, TAEG 410, anticipo 1500 euro, 35 rate 30.000 km, rata finale 16.059 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat, Star Car di Perugia, in via Guido Rossa 4, località Santa Sabina.
3: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute. Ripartono i corsi di nuoto con piscina coperta e riscaldata. Per iscrizioni 075 69 10 529.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ho mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Seduzione Lingerie, in via Dottori 90 a San Sisto, Perugia, dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong, per tutte le esigenze e ad un prezzo accessibile. Seduzione Lingerie è anche body painting e oli per massaggio, sali bagno e lubrificanti. Seduzione Lingerie, in via Dottori 90 a San Sisto, Perugia, la tua lingerie con quel pizzico di sensualità in più. Seduzione Lingerie, aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548.
1: Allarme inserito.
2: La tua casa è davvero al sicuro?
3: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
2: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
3: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
2: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
3: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
2: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
4: Perugia, via Piccolpasso 42,
2: al centro commerciale Collestrada,
4: Quasar Village,
2: Belvedere a Città di Castello.
3: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
5: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92, Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
6: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
7: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
5: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
6: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
8: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
9: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
10: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
9: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
10: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
9: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
11: Max Radio Live, l'esclusiva.

0: e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11, anche per messaggi WhatsApp.

0: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Buon deal originale Bauli, confezione da 6 pezzi a 99 centesimi. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita dell'Umbria.
3: Max Radio News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Aperta un'inchiesta sulla morte di 5 sub italiani alle Maldive, stavano esplorando delle grotte a 50 metri di profondità. Tra le vittime una ricercatrice di Genova e la figlia 23enne, trovato al momento solo un corpo. Nella zona è allerta gialla per il maltempo. Sentiamo Laura Carchidi.
5: Le vittime sono Monica Montefalcone, ricercatrice, studiosa dell'ambiente marino, professoressa associata in ecologia all'Università di Genova, e la figlia 23enne, Giorgia Sommacalla. Gianluca Benedetti di Padova, operation manager, istruttore subacqueo, capo barca. Federico Gualtieri, 31 anni, originario di Borgo Manero in provincia di Novara, anche lui appassionato di subacquea. E Muriel Odenino, anche lei 31enne, originaria di Poirino in provincia di Torino, biologa ed ecologa marina. Non si conoscono ancora le cause della morte, ma secondo le prime ricostruzioni il gruppo era partito ieri mattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Una volta arrivati nei pressi di Alimata, una delle località più frequentate dagli appassionati di diving, i 5 italiani si sarebbero immersi e avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità. Le forze dell'ordine hanno ritrovato uno dei corpi senza vita, mentre si continuano a cercare gli altri 4 con aerei e motoscafi. Le condizioni meteorologiche nel luogo dell'immersione erano e sono tuttora sfavorevoli. Emessa un'allerta gialla per tutta la zona.
4: Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran, ma non darà armi a Teheran. Quanto chiarisce Donald Trump in un'intervista a Fox News dopo i colloqui ieri con il presidente cinese a Pechino. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, annuncia il capo della Casa Bianca, con la Cina relazioni migliori che mai. Questa mattina, prima del suo rientro a Washington, nuovo bilaterale. Siamo partner, non rivali, ha sottolineato Xi, che però su Taiwan ha messo in guardia. Se la questione sarà gestita male, possibile uno scontro. Il servizio è di Alessio Galea.
6: Il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping si è aperto ieri tra strette di mano e una sfarzosa accoglienza, seguita poi dalla consegna di un duro promemoria. Se la questione di Taiwan venisse gestita male, potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti, ha avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Sul tavolo i principali dossier internazionali, dal Medio Oriente all'Ucraina, alle relazioni commerciali e tecnologiche tra le due superpotenze. I due leader hanno concordato sia sulla riapertura dello stretto di Hormuz, sia sul fatto che l'Iran non debba mai avere l'atomica. Sul fronte degli accordi nel comparto tech, gli Stati Uniti hanno autorizzato 10 aziende cinesi ad acquistare il secondo chip più potente di Nvidia. Durante la cena di Stato, Trump ha parlato di un bilaterale molto positivo e ha concluso il suo discorso invitando Xi alla Casa Bianca il prossimo 24 settembre. La visita si chiude oggi con il secondo round di colloqui, preceduto da un bilaterale per il tè aperto alla stampa, poi il rientro a Washington.
4: La guerra in Ucraina è salito a 21 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio delle vittime dei raid russi che mercoledì notte hanno martellato la capitale Kiev, decine anche i feriti. Sul fronte opposto arriva la risposta di Kiev, 3 morti e 12 feriti in un raid sulla città russa di Ryazan a sud-est di Mosca, 1 morto e 3 feriti anche nella regione di Belgorod. Mentre Trump in Cina, Mosca cerca di destabilizzare il clima politico, attacca il presidente ucraino Zelensky, mentre il ministro degli esteri chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Mosca, con gli attacchi all'Ucraina, deride gli sforzi diplomatici. Protesta anche la presidente della Commissione europea von der Leyen. A stretto giro la replica del Cremlino. Al momento solo gli Stati Uniti sono mediatori nella risoluzione del conflitto. Sciopero di 8 ore il 25 maggio in tutti gli stabilimenti del gruppo Electrolux, presidio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Lo ha deciso il coordinamento nazionale di film Fiomo Wilm. La multinazionale svedese ha annunciato 1700 esuberi nel piano di ristrutturazione con la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi. I sindacati si confronteranno sulla vertenza in vista del tavolo con il governo convocato sempre per il 25 maggio. Calcio ufficiale, il derby tra Roma e Lazio si giocherà domenica alle 12 insieme ad altre 4 partite. Dopo giorni di caos è arrivato il via libera della prefettura che ha accolto la proposta della Lega Serie A. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
2: Tra proposte, ricorsi e rinvii, ma soprattutto caos, finalmente si sa quando scenderanno in campo Roma e Lazio in occasione del derby della capitale. Nella serata di ieri è arrivato infatti il via libera dalla prefettura di Roma per anticipare la gara alle ore 12 di domenica 17 maggio. In contemporanea alle altre 4 partite di Serie A che riguardano la zona Champions, come Parma, Juve Fiorentina, Genoa Milan e Pisa Napoli, non solo perché è stato confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale maschile che rimane alle 17. Nelle scorse ore il numero 1 della Federtennis, Angelo Binaghi, aveva risposto così a un eventuale spostamento.
3: Noi ci siamo spostati per 25 anni e abbiamo un torneo che parte di un circuito internazionale, l'ATP, col supervisor qua dell'ATP, che non credo che abbia la possibilità di spostarlo solo perché c'è un deficiente, così ho letto sul Corriere della Sera, che ha organizzato un calendario del campionato di calcio fatto con i piedi.
2: Nel pomeriggio di oggi intanto è stato convocato in questura un tavolo tecnico per valutare i dispositivi di sicurezza da rafforzare.
4: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
7: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
8: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
9: It's good sound. Max Radio Energy.
10: Red Lit. The new release on Max Energy.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
2: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
3: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
2: JQ, Model 5, 7, 8.
3: Ed Omoda, Model 5, 7, 9.
2: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
3: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
4: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
1: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
4: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
5: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatte o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
6: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadget, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per Dio e celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90.
7: Aperto da lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548.
6: Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su Paradise.

0: Sirchio Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchio Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchio Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchio Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
1: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare.
0: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
2: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Primavera 2026.
0: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
3: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino.

0: Volkswagen e la nuova Audi A5 da 499 euro al mese con Audi Value.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
2: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
1: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
3: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
1: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
3: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
1: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
4: Max Radio Energy. Max Radio Energy.
1: L'almanacco del giorno vi è presentato da
5: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287 821.
6: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Venerdì 15 maggio 2026 è il 135esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:50 e tramonta alle 20:24. I santi del giorno sono San Torquato e Sant'Isidoro. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 15 maggio del 1648 viene firmata la pace di Vestfalia, che mette fine alla guerra dei 30 anni, una delle guerre più lunghe e distruttive della storia europea. Nel 1928 nelle sale cinematografiche statunitensi esce il cartone animato della Walt Disney, L'aereo impazzito. In bianco e nero, senza sonoro, compaiono per la prima volta Topolino e Minnie. Nel 1939, alla presenza di Benito Mussolini, viene inaugurato a Torino lo stabilimento Fiat Mirafiori. È la seconda grande fabbrica che gli Agnelli creano nel capoluogo piemontese, dopo l'avveniristico stabilimento del Lingotto. Nel 1940 vengono messe in vendita per la prima volta negli Stati Uniti le calze di nylon. E nel 1946 viene approvato, firmato e promulgato da Umberto II d'Italia lo Statuto d'Autonomia della Regione Siciliana. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 15 maggio del 1910 la nazionale di calcio italiana in divisa bianca fa il suo esordio in una partita internazionale, una giornata gloriosa per gli uomini di Umberto Meazza che battono la Francia per 6-2. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 15 maggio del 1992 i Nomadi rilasciano il disco Ma noi no. Nel 1995 gli 883 incidono il singolo Tieni il tempo e nel 2009 Jovanotti lancia il singolo Punto. Passiamo ai nati oggi, ricordiamo Pierre Curie, nato a Parigi il 15 maggio 1859, qui scomparso il 19 aprile 1906. Pioniere nello studio di fenomeni come il magnetismo e la radioattività, viene annoverato tra i più autorevoli fisici della storia. Nel 1903 ricevette il premio Nobel per la fisica con sua moglie Marie Curie e il fisico Becquerel. Compie oggi 62 anni il conduttore televisivo italiano, anche soprannominato il re delle televendite, Giorgio Mastrota. Ne compie 51 l'attore e conduttore televisivo Flavio Montrucchio. Spegne 41 candeline Tania Cagnotto, ex tuffatrice e telecronista sportiva italiana. È l'unica donna italiana ad aver vinto una medaglia d'oro mondiale nei tuffi. E buon compleanno ad Andy Murray, l'allenatore di tennis ed ex tennista scozzese, compie 39 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 15 maggio 1886 di Emily Dickinson, la maggior poetessa della storia americana, il cui principale merito fu di innovare il linguaggio letterario, influenzando tutta la letteratura successiva. E il proverbio del giorno è: spese a misura, vita sicura.
1: L'almanacco del giorno vi è presentato da
5: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287 821.
4: The best of Max. The top is the pop.
7: The top is the pop.
8: The best of Max.
9: The top is the pop.

0: Max Radio N. Max Radio N. Max Radio News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Aperta un'inchiesta sulla morte di 5 sub italiani alle Maldive, stavano esplorando delle grotte a 50 metri di profondità. Tra le vittime una ricercatrice di Genova e la figlia 23enne, trovato al momento solo un corpo. Nella zona è allerta gialla per il maltempo. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Le vittime sono Monica Montefalcone, ricercatrice, studiosa dell'ambiente marino, professoressa associata in ecologia all'Università di Genova, e la figlia 23enne, Giorgia Sommacalla. Gianluca Benedetti di Padova, operation manager, istruttore subacqueo capo barca. Federico Gualtieri, 31 anni, originario di Borgo Manero in provincia di Novara, anche lui appassionato di subacquea. E Muriel Odenino, anche lei 31enne, originaria di Poirino in provincia di Torino, biologa ed ecologa marina. Non si conoscono ancora le cause della morte, ma secondo le prime ricostruzioni il gruppo era partito ieri mattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Una volta arrivati nei pressi di Alimata, una delle località più frequentate dagli appassionati di diving, i 5 italiani si sarebbero immersi e avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità. Le forze dell'ordine hanno ritrovato uno dei corpi senza vita, mentre si continuano a cercare gli altri 4 con aerei e motoscafi. Le condizioni meteorologiche nel luogo dell'immersione erano e sono tuttora sfavorevoli. Emessa un'allerta gialla per tutta la zona.
1: Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran, ma non darà armi a Teheran. Quanto chiarisce Donald Trump in un'intervista a Fox News dopo i colloqui ieri con il presidente cinese a Pechino. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, annuncia il capo della Casa Bianca, con la Cina relazioni migliori che mai. Questa mattina, prima del suo rientro a Washington, nuovo bilaterale. Siamo partner, non rivali, ha sottolineato Xi, che però su Taiwan ha messo in guardia. Se la questione sarà gestita male, possibile uno scontro. Il servizio è di Alessio Galea.
3: Il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping si è aperto ieri tra strette di mano e una sfarzosa accoglienza, seguita poi dalla consegna di un duro promemoria. Se la questione di Taiwan venisse gestita male, potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti, ha avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Sul tavolo i principali dossier internazionali, dal Medio Oriente all'Ucraina, alle relazioni commerciali e tecnologiche tra le due superpotenze. I due leader hanno concordato sia sulla riapertura dello stretto di Hormuz, sia sul fatto che l'Iran non debba mai avere l'atomica. Sul fronte degli accordi nel comparto tech, gli Stati Uniti hanno autorizzato 10 aziende cinesi ad acquistare il secondo chip più potente di Nvidia. Durante la cena di Stato, Trump ha parlato di un bilaterale molto positivo e ha concluso il suo discorso invitando Xi alla Casa Bianca il prossimo 24 settembre. La visita si chiude oggi con il secondo round di colloqui, preceduto da un bilaterale per il tè aperto alla stampa, poi il rientro a Washington.
1: La guerra in Ucraina è salito a 21 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio delle vittime dei raid russi che mercoledì notte hanno martellato la capitale Kiev, decine anche i feriti. Sul fronte opposto arriva la risposta di Kiev, 3 morti e 12 feriti in un raid sulla città russa di Ryazan a sud-est di Mosca, 1 morto e 3 feriti anche nella regione di Belgorod. Mentre Trump in Cina, Mosca cerca di destabilizzare il clima politico, attacca il presidente ucraino Zelensky, mentre il ministro degli esteri chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Mosca, con gli attacchi all'Ucraina, deride gli sforzi diplomatici. Protesta anche la presidente della Commissione europea von der Leyen. A stretto giro la replica del Cremlino. Al momento solo gli Stati Uniti sono mediatori nella risoluzione del conflitto. Sciopero di 8 ore il 25 maggio in tutti gli stabilimenti del gruppo Electrolux, presidio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Lo ha deciso il coordinamento nazionale di FIM Fjom Wilm. La multinazionale svedese ha annunciato 1700 esuberi nel piano di ristrutturazione con la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi. I sindacati si confronteranno sulla vertenza in vista del tavolo con il governo convocato sempre per il 25 maggio. Calcio ufficiale, il derby tra Roma e Lazio si giocherà domenica alle 12 insieme ad altre 4 partite. Dopo giorni di caos è arrivato il via libera della prefettura, che ha accolto la proposta della Lega Serie A. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
4: Tra proposte, ricorsi e rinvii, ma soprattutto caos, finalmente si sa quando scenderanno in campo Roma e Lazio in occasione del derby della capitale. Nella serata di ieri è arrivato infatti il via libera dalla prefettura di Roma per anticipare la gara alle ore 12 di domenica 17 maggio. In contemporanea alle altre 4 partite di Serie A che riguardano la zona Champions, come Parma, Juve Fiorentina, Genoa Milan e Pisa Napoli, non solo perché è stato confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale maschile che rimane alle 17. Nelle scorse ore il numero 1 della Federtennis, Angelo Binaghi, aveva risposto così a un eventuale spostamento.
5: Noi ci siamo spostati per 25 anni e abbiamo un torneo che parte di un circuito internazionale, l'ATP, col supervisor qua dell'ATP, che non credo che abbia la possibilità di spostarlo solo perché c'è un deficiente, così ho letto sul Corriere della Sera, che ha organizzato un calendario del campionato di calcio fatto con i piedi.
4: Nel pomeriggio di oggi intanto è stato convocato in questura un tavolo tecnico per valutare i dispositivi di sicurezza da rafforzare.
1: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano. The best of Max. The best of Max. The best of Max. Max. Max. Max. The best of Max. The Pop Compilation. The Pop Compilation.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car in via Guido Rossa 4 a Perugia.
3: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli. Il gusto umbro che sa sempre di casa.
4: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi. Tuffati nella tua salute. Ripartono i corsi di nuoto con piscina coperta e riscaldata. Per iscrizioni 075 69 10 529.
5: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadget, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per addio al celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90.
6: Aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548.
5: Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su Paradise.

0: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar, in via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazioni 331 877 94 70. Il luogo ideale. Seguici online.
1: Max Radio presenta Max and the Stars. Le stelle raccontano. In collaborazione

0: Tessera Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Starfer Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, nel lavoro siete persuasivi e diplomatici, in amore dolci e irresistibili. Le relazioni si rafforzano e alcuni di voi potrebbero ricevere un messaggio o un invito speciale. Toro, sarete chiamati a prendere decisioni importanti e lo farete con la lucidità e la precisione che vi contraddistingue. In famiglia saprete essere un punto di riferimento, in amore vi dimostrerete attenti e profondi. Gemelli, il lavoro vi premia e anche nei rapporti affettivi riuscite a mostrare un lato più tenero, senza perdere il vostro aplomb. Qualcuno vi osserva con stima, forse anche con ammirazione. Lasciate che la vostra luce risplenda. Cancro, sarete fondamentali oggi per aiutare qualcuno in difficoltà, oppure per guidare un confronto difficile verso un terreno più fertile. In amore siete romantici e magnetici, con una sensibilità che accarezza l'anima. Leone, le stelle vi aiutano a mettere ordine e a scegliere bene le priorità. In famiglia potreste ricevere una buona notizia, mentre in campo sentimentale qualcuno apprezzerà la vostra presenza rassicurante. Vergine, alcune tensioni potrebbero emergere in famiglia o in coppia, ma nulla che non possiate affrontare con il vostro proverbiale coraggio. Se vi sentite provocati, cercate di reagire con maturità. Nel lavoro, occhio ai dettagli. Bilancia. Provate a dosare meglio l'energia. Non serve comandare, basta ispirare. In amore potreste sentirvi poco compresi, ma forse siete voi a non esprimere ciò che sentite con chiarezza. Attenti all'orgoglio. Scorpione, oggi vi sentite un po' divisi tra ciò che vorreste fare e ciò che dovete fare. Cercate il compromesso. In amore, chi vi sta accanto potrebbe non capire i vostri silenzi. Spiegatevi, condividete e apritevi. Sagittario, attenzione a non disperdere troppo le energie oggi. In ambito lavorativo è meglio rimandare le decisioni importanti. In amore siete un po' distratti e questo potrebbe causare qualche incomprensione. Capricorno, la stanchezza si fa sentire sia mentalmente che emotivamente. Potreste sentirvi infatti un po' distanti dalle persone che vi circondano, come se parlassero una lingua diversa. Avete bisogno di recuperare più spazi e tempi per voi. Acquario, siete sotto pressione e questo vi rende più reattivi del solito. Attenzione a non ferire chi vi vuole bene. In famiglia potreste sentirvi fraintesi, mentre nel lavoro meglio evitare scontri frontali. Pesci, il lavoro vi vede protagonisti quest'oggi, con decisioni che faranno la differenza. In amore riuscirete ad aprirvi di più, mostrando il vostro lato più tenero e rassicurante. Oggi vi saluto con le parole del Dalai Lama. Una felicità autentica richiede innanzitutto la pace mentale e un certo grado di padronanza di sé. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Max Radio ha presentato Max and the Stars. Le stelle raccontano, in collaborazione con
0: Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Starfer Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
4: Disco Max. Un viaggio a ritroso nel tempo con i grandi successi degli anni 70 e 80.

VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare

0: produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici. Pescheria L'Angolo del Pesce.
1: Da 30 anni, il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
3: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, edizione speciale, gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare. Max Radio Live, l'esclusiva diretta radio social di Max Radio Classic ed Energy che ti mette il ritmo a

0: fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11, anche per messaggi WhatsApp.

Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco di qui.

0: Sport ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: C'è convenienza più! Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Sgambato o disossato Assisi al taglio, 1,59 euro a letto. Solo nei punti vendita dell'Umbria.
2: Cibu, cibu.
3: Max Radio News.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Potrebbe essere stata la cosiddetta tossicità da ossigeno a causare la morte dei 5 italiani impegnati in un'escursione subacquea alle Maldive, una condizione che può verificarsi con un'esposizione prolungata durante immersioni profonde. Tra le possibili cause anche la perdita di orientamento in un afflato della grotta a 50 metri di profondità e le condizioni meteo avverse che stanno rendendo ad alto rischio le operazioni di ricerca di 4 corpi ancora mancanti. L'unico che è stato recuperato ieri è quello della ricercatrice genovese 51enne Monica Montefalcone. Tra le vittime anche la figlia 23enne Giorgia Sommacalla, poi Gianluca Benedetti di Padova, istruttore subacqueo e capobarca, Federico Gualtieri 31 anni del Novarese, anche lui appassionato di subacquea, Miriel Odennino, anche lei 31enne, originaria della provincia di Torino, biologa ed ecologa marina. Secondo le autorità locali si tratta del peggior incidente subacqueo nella Repubblica delle Maldive. È terminata la visita di 2 giorni di Donald Trump in Cina. Abbiamo concluso alcuni accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i paesi, ha affermato il presidente americano, arrivando al complesso riservato di Zhongnanhai, dove vive e lavora il presidente cinese. Abbiamo parlato di Iran e la pensiamo in modo molto simile. Non vogliamo che Teheran abbia un'arma nucleare e vogliamo lo stretto di Hormuz aperto, ha aggiunto Trump, che ha invitato Xi Jinping il prossimo 24 settembre alla Casa Bianca. Sempre più grave il bilancio dei massicci attacchi russi sferrati nella notte tra mercoledì e giovedì nella capitale ucraina Kiev, almeno 24 i morti, tra cui 3 bambini, una 50ina i feriti. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di eventuali dispersi. Vittime anche sul fronte opposto, 3 morti e 12 feriti in un raid sulla città di Ryazan, a sud-est di Mosca. 1 morto e 3 feriti anche nella regione di Belgorod. Contro di noi in 2 giorni, 1567 droni e 56 missili. I servizi studieranno possibili risposte, aveva avvertito il presidente ucraino Zelensky, mentre il ministro degli esteri di Kiev ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione locale. In primo piano la cronaca giudiziaria.
6: Resta in carcere il 42enne marocchino accusato del tentato omicidio della moglie a Stroncone. Il giudice ha convalidato il fermo alla termine dell'udienza, nella quale l'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere, con gli atti che sono stati rimessi alla procura di Terni per ulteriori indagini. Intanto restano dubbi sul funzionamento del braccialetto elettronico, che potrebbe non aver trasmesso la posizione per problemi di rete. Sempre ricoverata in gravi condizioni la moglie, ferita a martellate. Un 21enne di origini egiziane è stato arrestato a Spoleto dai carabinieri per aver truffato un'anziana con il classico schema del finto carabiniere. L'uomo si è fatto consegnare 4.600 euro in contanti e svariati gioielli in oro, sostenendo che servivano a risolvere un problema giudiziario del figlio. Bloccato a poche centinaia di metri dall'abitazione, la refurtiva era nascosta in una scarpa nel suo zaino ed è stata restituita alla vittima. Il giudice ha poi disposto il divieto di dimora nell'intera regione. La Procura Generale di Perugia ha inviato una nota al Ministero della Giustizia segnalando gravi criticità informatiche che compromettono il funzionamento quotidiano degli uffici. Tra i problemi evidenziati, applicativi indisponibili per intere giornate, il wifi insallato ma mai attivato da 4 anni, deleghe alla polizia giudiziaria non recapitate e l'intelligenza artificiale nella banca dati giurisprudenziale fuori uso e senza tempi certi per il ripristino. Inaugurato all'Università di Perugia il laboratorio internazionale CAOS, centro per applicazioni sulle onde gravitazionali e la sismologia. La struttura ha comportato un investimento di oltre 10 milioni di euro, in gran parte finanziati con fondi PNRR, per un'infrastruttura strategica nell'ambito del progetto Einstein Telescope, il grande osservatorio europeo che l'Italia punta a ospitare in Sardegna. Alla cerimonia ha preso parte il premio Nobel per la fisica Takaki Kajita. Ieri a Torino è stato inaugurato lo stand dell'Umbria al Salone Internazionale del Libro, prima volta della regione, quale ospite della manifestazione. Uno spazio di oltre 250 metri quadrati, ispirato all'opera di Alberto Burri, che durante la 4 giorni ospiterà 40 case editrici locali e altrettanti eventi in programma fino a domenica. Tra i protagonisti, Dacia Maraini, Brunello Cucinelli e Alice Rockwacker. Ieri sera intanto cena di gala al Museo del Risorgimento con musica del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto. L'Istituto Serafico di Assisi da oggi ospita il 9° Congresso Nazionale dei Notai Cattolici, dedicato al ruolo del notaio come strumento di solidarietà e tutela delle fragilità. Al centro del dibattito, co-housing intergenerazionale, amministrazione di sostegno e solitudine. Tra i relatori, Monsignor Vincenzo Paglia e la governatrice umbra Stefania Proietti. Sabato il cammino verso la chiesa di San Damiano. Giornata speciale oggi a Gubbio per la festa dei ceri, uno dei riti più antichi e suggestivi d'Italia. La giornata prevede alle 11.30 l'alzata dei ceri in Piazza Grande e culminerà poi nel pomeriggio con la corsa fino alla Basilica di Sant'Ubaldo sul Monte Ingino. Impariamo dai ceri, generosità e unione, ha dichiarato la presidente del Consiglio regionale Sara Bistocchi, in un tempo in cui i conflitti imperversano e gli egoismi isolano sempre di più. Domenica prossima il Barton Park di Perugia torna a ospitare la giornata nazionale del naso rosso, organizzata dall'associazione Viviamo in Positivo. Dalle 10 alle 19 i volontari animeranno la giornata con spettacoli, truccabimbi, bolle di sapone e foto con i clown. Alle 16.30 spettacolo finale coi ragazzi di Casa Emmaus. Vogliamo portare uno sorriso a chi ne ha bisogno, hanno spiegato gli organizzatori.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
7: Red Lit.
3: The new release on Max Energy.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Ciao Lucia, ti vedo bene! Ma che bella pelle liscia e luminosa!
2: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology. Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
3: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia e in Oltrebulloneria. Vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
4: Nel nostro punto vendita troverai anche l'angolo del giardinaggio, rasa erba, decespugliatori, tubi di irrigazione. Alla Star Fair tutto quello che serve a primavera per i lavori nel tuo giardino.
5: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini. Prodotti

0: 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
1: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
2: Max Radio Live.

0: Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
0: Max Music.

Ascoltare Max Radio Energy in tutta Italia e in tutto il mondo è sempre più facile. Digita la parola Max Radio nell'Apple Store e scarica l'applicazione sul tuo iPhone. Max Radio Energy sarà sempre con te. I don't need your words. If you want to...

0: Max. Con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
1: Buongiorno, ben ritrovati con l'informazione sportiva locale. In primo piano il volley.
2: Vigilia Champions per la CRC Comamonini Perugia da ieri a Torino, per la Final Four in programma domani e domenica all'Inalpi Arena. I Black Devils, freschi campioni d'Italia e leader d'Europa in carica, alle 17 affronteranno i polacchi del Varsavia per Ishikawa, una competizione di altissimo livello. Noi, Varsavia e Ankara, siamo tutti campioni nazionali, ha detto. La chiave sarà avere pazienza, loro ci metteranno in difficoltà, ma siamo intenzionati a giocare la nostra pallavolo. Per lo schiacciatore giapponese è la seconda fase finale consecutiva con Perugia.
1: Passiamo al calcio.
2: La seconda possibilità per il salvataggio della Ternana, ora una data, è stata infatti fissata per venerdì 22 maggio. La nuova asta per il ramo sportivo rossoverde, con offerte da inviare entro le 12 di giovedì 21. La novità decisiva è la riduzione del debito grazie alle rinunce firmate da calciatori, dirigenti e dipendenti. L'esposizione complessiva è scesa dagli 8,6 milioni della prima asta agli attuali 7, con la quota a breve termine che passa da 4,1 a 2,9 milioni di euro, di cui 1 milione rateizzabile. La base d'asta è stata fissata a 195.000 euro. Nella Perugia il futuro del tecnico tedesco, del consulente Riccardo Gaucci, è sempre più in bilico. Gli incontri con il direttore generale Borras hanno confermato il quadro. Budget fortemente ridimensionato rispetto ai 4,6 milioni di euro della scorsa stagione. Nessun ingresso in società all'orizzonte e richiesta di attendere fino a giugno per le decisioni. L'allenatore invece ha chiesto di accorciare i tempi a non più di 5 giorni. Nel pomeriggio intanto il dirigente vedrà i tifosi intenzionati a chiedere la conferma dell'intera triade, novellino compreso. Nel Gubbio il presidente Sauro Notari ha deciso per la continuità. Sia il tecnico Domenico Di Carlo che il direttore sportivo Mauro Leo resteranno anche la prossima stagione. Il contratto dell'allenatore si prolunga automaticamente fino al 2027 grazie alla qualificazione playoff, mentre quello del dirigente sarà rinnovato entro il 30 giugno, data della naturale scadenza. Da lunedì calendarizzati i colloqui per programmare la prossima stagione col patron, che ha definito l'obiettivo migliorare l'undicesimo posto conquistato quest'anno. Equitazione, pioggia di medaglie, campionati italiani di Endurance 2026 a Montalcino per il Fuxia Team di Gianluca Laliscia. La squadra perugina ha conquistato 3 vittorie, 5 secondi posti, 1° e 4 piazzamenti in top 10. Vittoria Monetti ha vinto il titolo di campionessa italiana Pony, mentre Greta Bissoletti si è laureata vice campionessa assoluta. Costanza Laliscia infine ha centrato l'ottavo posto nel campionato assoluto sui 160 chilometri.
1: E per il momento è tutto, l'edizione locale di Sportmax torna alle 16.30.
3: Via via, vieni via con me.
0: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
4: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano. Disco Max. Disco Max. 70s and 80s Situation. Gli anni 70 e 80 come non li avete mai sentiti prima.

0: Parcheggio Abbastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Abbastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare.
1: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Palace Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Palace.

0: personale nel campo della saldatura e non solo.
1: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
0: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
1: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore Di Giacomo, per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
2: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
3: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
4: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
3: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
5: Con tutto questo caos, alla fine anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
6: No, noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
5: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
6: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
7: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
8: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
9: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
10: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
8: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
10: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
11: Allarme inserito.
10: La tua casa è davvero al sicuro?
8: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
10: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
8: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
10: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
8: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
10: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
12: Perugia, via Piccolpasso 42,
10: al centro commerciale Collestrada,
12: Quasar Village,
10: Belvedere a Città di Castello.
8: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.

votazione è su Max Radio Energy. Max Radio, Max Radio Energy. Tutti i pomeriggi, dalle 14 alle 17, c'è Max Rotation. Novità da sentire, ritmo da ballare. Arrampica, tutti i dischi da ascoltare.

VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.

0: fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici. Pescheria L'Angolo del Pesce.
1: Da 30 anni, il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
3: Ciao Lucia, ti vedo bene.
4: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
5: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
6: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme.

0: sicuri ed efficaci. Prova!
1: Boldo! Vieni qui!
0: Le novità!
1: Bravo!
0: A volte costano care, a volte no. Nuova Seat Arona Black Edition, con nuovi fari full LED, nuovi cerchi da 18 e vernice metallizzata. Tua 159 euro al mese. Vieni a provarla nel nostro concessionario Seat. TAN 295, TAEG 410, anticipo 1500 euro, 35 rate, 30.000 km. Rata finale 16.059 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat, Star Car di Perugia. In via Guido Rossa 4, località Santa Sabina.
2: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare.
3: Allarme inserito.
4: La tua casa è davvero al sicuro?
5: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
4: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
5: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
4: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
5: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
4: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
5: Perugia, via Piccolpasso 42,
4: al centro commerciale Collestrada,
5: Quasar Village,
4: Belvedere a Città di Castello.
5: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.

0: Max Radio.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi.

0: Fiat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Buon deal originale Bauli, confezione da 6 pezzi a 99 centesimi. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita dell'Umbria.
3: Max Radio News.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Potrebbe essere stata la cosiddetta tossicità da ossigeno a causare la morte dei 5 italiani impegnati in un'escursione subacquea alle Maldive, una condizione che può verificarsi con un'esposizione prolungata durante immersioni profonde. Tra le possibili cause anche la perdita di orientamento in un afflato della grotta a 50 metri di profondità e le condizioni meteo avverse che stanno rendendo ad alto rischio le operazioni di ricerca di 4 corpi ancora mancanti. L'unico che è stato recuperato ieri è quello della ricercatrice genovese 51enne Monica Montefalcone. Tra le vittime anche la figlia 23enne Giorgia Sommacalla, poi Gianluca Benedetti di Padova, istruttore subacqueo e capobarca, Federico Gualtieri 31 anni del Novarese, anche lui appassionato di subacquea, Miriel Odennino, anche lei 31enne, originaria della provincia di Torino, biologa ed ecologa marina. Secondo le autorità locali si tratta del peggior incidente subacqueo nella Repubblica delle Maldive. È terminata la visita di 2 giorni di Donald Trump in Cina, abbiamo concluso alcuni accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i paesi, ha affermato il presidente americano, arrivando al complesso riservato di Zhongnanhai, dove vive e lavora il presidente cinese. Abbiamo parlato di Iran e la pensiamo in modo molto simile, non vogliamo che Teheran abbia un'arma nucleare e vogliamo lo stretto di Hormuz aperto, ha aggiunto Trump, che ha invitato Xi Jinping il prossimo 24 settembre alla Casa Bianca. Sempre più grave il bilancio dei massicci attacchi russi sferrati nella notte tra mercoledì e giovedì nella capitale ucraina Kiev, almeno 24 i morti, tra cui 3 bambini, una 50ina i feriti. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di eventuali dispersi. Vittime anche sul fronte opposto, 3 morti e 12 feriti in un raid sulla città di Ryazan, sud-est di Mosca. 1 morto e 3 feriti anche nella regione di Belgorod. Contro di noi in 2 giorni 1567 droni e 56 missili. I servizi studieranno possibili risposte, aveva avvertito il presidente ucraino Zelensky, mentre il ministro degli esteri di Kiev ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
5: Red Lit, Red Lit, Red Lit, Red Lit, Red Lit. The new release on Max Energy.

0: it hurts more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Sirchi Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchi Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchi Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchi Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
2: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
3: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
4: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
3: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
4: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
3: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
5: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
1: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
6: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
7: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 100 82 o su www.scarponilucianosrl.it.
6: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
8: Allarme inserito.
9: La tua casa è davvero al sicuro?
10: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
9: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
10: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
9: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
10: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
9: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
11: Perugia, via Piccolpasso 42,
9: al centro commerciale Collestrada,
11: Quasar Village,
9: Belvedere a Città di Castello.
10: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
1: Max Radio Energy,

0: Max Radio News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Potrebbe essere stata la cosiddetta tossicità da ossigeno a causare la morte dei 5 italiani impegnati in un'escursione subacquea alle Maldive, una condizione che può verificarsi con un'esposizione prolungata durante immersioni profonde. Tra le possibili cause anche la perdita di orientamento in un afflato della grotta a 50 metri di profondità e le condizioni meteo avverse che stanno rendendo ad alto rischio le operazioni di ricerca di 4 corpi ancora mancanti. L'unico che è stato recuperato ieri è quello della ricercatrice genovese 51enne Monica Montefalcone. Tra le vittime anche la figlia 23enne Giorgia Sommacalla, poi Gianluca Benedetti di Padova, istruttore subacqueo e capobarca, Federico Gualtieri, 31 anni, del Novarese, anche lui appassionato di subacquea, Miriel Odennino, anche lei 31enne, originaria della provincia di Torino, biologa ed ecologa marina. Secondo le autorità locali si tratta del peggior incidente subacqueo nella Repubblica delle Maldive. È terminata la visita di 2 giorni di Donald Trump in Cina. Abbiamo concluso alcuni accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i paesi, ha affermato il presidente americano, arrivando al complesso riservato di Zhongnanhai, dove vive e lavora il presidente cinese. Abbiamo parlato di Iran e la pensiamo in modo molto simile. Non vogliamo che Teheran abbia un'arma nucleare e vogliamo lo stretto di Hormuz aperto, ha aggiunto Trump, che ha invitato Xi Jinping il prossimo 24 settembre alla Casa Bianca. Sempre più grave il bilancio dei massicci attacchi russi sferrati nella notte tra mercoledì e giovedì nella capitale ucraina Kiev, almeno 24 i morti, tra cui 3 bambini, una 50ina i feriti. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di eventuali dispersi. Vittime anche sul fronte opposto, 3 morti e 12 feriti in un raid sulla città di Ryazan, sud-est di Mosca. 1 morto e 3 feriti anche nella regione di Belgorod. Contro di noi in 2 giorni 1567 droni e 56 missili. I servizi studieranno possibili risposte, aveva avvertito il presidente ucraino Zelensky, mentre il ministro degli esteri di Kiev ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. Diventa che

0: giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
1: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
0: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.

0: 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
2: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
1: JQ, Model 5, 7, 8.
2: Ed Omoda, Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
3: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Stupisci il tuo partner con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. Seduzioni Lingerie, in via Dottori 90 a San Sisto, Perugia, dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong, per tutte le esigenze e ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio, sali bagno e lubrificanti. Seduzioni Lingerie, in via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. La tua lingerie con quel pizzico di sensualità in più. Seduzioni Lingerie, aperto dal lunedì al domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548.
5: Ehi, ascoltalo!
6: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
7: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente, niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
5: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol.

0: Ascol, si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Gli occhi si beano per così tanto verde. Se sei un amante del verde, da Green Fiori un grande assortimento di fiori e piante ed una vastissima scelta di bonsai con vendita e manutenzione. Per un bonsai bello e rigoglioso, prima dell'inverno, portalo da noi. Penseremo alla potatura e alla manutenzione. Green Fiori effettua anche consegne a domicilio. Green Fiori, esperienza e professionalità dal pollice verde. Ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
2: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, edizione speciale, gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare.
3: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
0: Nel nostro punto vendita troverai anche l'angolo del giardinaggio, rasa erba, decespugliatori, tubi di irrigazione. Alla Star Fair tutto quello che serve a primavera per i lavori nel tuo giardino.

0: Fiat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: C'è convenienza più! Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Sgambato disossato Assisi al taglio, 1,59 euro a letto. Solo nei punti vendita dell'Umbria.
3: Max Radio News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. È il peggior incidente subacqueo nelle Maldive, lo riferiscono le autorità locali dopo la morte di 5 italiani impegnati in un'escursione nell'atollo di Vavu. Erano partiti ieri a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Recuperato il corpo di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova, mentre continuano le ricerche degli altri 4, tutti esperti sub. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo e si cerca di far luce sulle cause dell'incidente. La più probabile sembra essere la cosiddetta tossicità da ossigeno, che può verificarsi con un'esposizione prolungata durante immersioni profonde. Nella zona era stata diramata anche un'allerta gialla per meteo avverso, in vigore ancora oggi e che rende ad alto rischio le operazioni di recupero. Si è conclusa la missione diplomatica di Donald Trump a Pechino. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente degli Stati Uniti. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, ha dichiarato prima della partenza il capo della Casa Bianca, descrivendo Xi Jinping come un grande leader e come un amico. Da parte sua, il presidente cinese ha esortato USA e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia, sulla questione di Taiwan ha avvertito che potrebbe creare una situazione altamente pericolosa se gestita male. Convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz. Ma Pechino precisa che serve prima un cessate il fuoco permanente. L'inflazione rialza la testa ad aprile e l'indice nazionale dei prezzi al consumo, rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. La stima preliminare era più 2,8. A pesare in particolare le tensioni sui prezzi degli energetici, da meno 2,1% a più 9,2%, e degli alimentari non lavorati. Il maltempo torna ad investire buona parte dell'Italia. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla sul Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Attesi temporali anche di forte intensità, forti raffiche di vento e locali grandinate. Ricompare anche la neve sopra i 1500 metri. Un miglioramento delle condizioni è previsto da domenica. Tennis, sale l'attesa per le semifinali degli Internazionali d'Italia. 2 gli azzurri in campo. Dalle 15:30 Luciano Darderi è opposto al norvegese Rudd. Dalle 19 Sinner se la vedrà con il russo Medvedev. Chi vince vola in finale, in programma domenica alle 17. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione locale. Nel primo piano la cronaca giudiziaria.
6: Resta in carcere il 42enne marocchino accusato dell'attentato omicidio della moglie a Stroncone. Il giudice ha convalidato il fermo alla termine dell'udienza, nella quale l'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere, con gli atti che sono stati rimessi alla procura di Terni per ulteriori indagini. Intanto restano dubbi sul funzionamento del braccialetto elettronico, che potrebbe non aver trasmesso la posizione per problemi di rete. Sempre ricoverata in gravi condizioni la moglie, ferita a martellate. Una violenta lite avvenuta nella notte tra sabato e domenica all'esterno di un locale a Spoleto ha causato il ferimento di un 21enne. Nessuno ha chiamato 112 o 118, ma il giovane è stato portato dagli amici al pronto soccorso locale per poi essere trasferito a Terni. La polizia sta ricostruendo l'accaduto in una serata nella quale risulta un altro episodio violento fuori dallo stesso locale. Non è chiaro se con gli stessi protagonisti. Il ragazzo arrivato da fuori città sarebbe stato accerchiato insieme ad altri coetanei e poi picchiato. Sui social è anche scattata la caccia agli aggressori, con tanto di foto e promesse di ricompensa. Un 21enne di origini egiziane è stato arrestato a Spoleto dai carabinieri per aver truffato un'anziana con il classico schema del finto carabiniere. L'uomo si è fatto consegnare 4.600 euro in contanti e svariati gioielli in oro, sostenendo che servivano a risolvere un problema giudiziario del figlio. Bloccato a poche centinaia di metri dall'abitazione, la refurtiva era nascosta in una scarpa nel suo zaino ed è stata restituita alla vittima. Il giudice ha poi disposto il divieto di dimora nell'intera regione. Lunedì 18 in prefettura a Perugia sarà presentato il protocollo d'intesa tra la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e l'Associazione Nel Nome del Rispetto, firmato a gennaio per promuovere la cultura del rispetto e sostenere le donne vittime di violenza di genere. All'incontro saranno presenti il sottosegretario all'interno Prisco, i prefetti e i questori di Perugia e Terni. La Procura Generale di Perugia ha inviato una nota al Ministero della Giustizia segnalando gravi criticità informatiche che compromettono il funzionamento quotidiano degli uffici. Tra i problemi evidenziati, applicativi indisponibili per intere giornate, il wifi insallato ma mai attivato da 4 anni, deleghe alla polizia giudiziaria non recapitate e l'intelligenza artificiale nella banca dati giurisprudenziale fuori uso e senza tempi certi per il ripristino. Inaugurato all'Università di Perugia il laboratorio internazionale CAOS, centro per applicazioni sulle onde gravitazionali e la sismologia. La struttura ha comportato un investimento di oltre 10 milioni di euro, in gran parte finanziati con fondi PNRR, per un'infrastruttura strategica nell'ambito del progetto Einstein Telescope, il grande osservatorio europeo che l'Italia punta a ospitare in Sardegna. Alla cerimonia ha preso parte il premio Nobel per la fisica Takaki Kajita. Ieri a Torino è stato inaugurato lo stand dell'Umbria al Salone Internazionale del Libro, prima volta della regione quale ospite della manifestazione. Uno spazio di oltre 250 metri quadrati ispirato all'opera di Alberto Burri, che durante la 4 giorni ospiterà 40 case editrici locali e altrettanti eventi in programma fino a domenica. Tra i protagonisti Dacia Maraini, Brunello Cucinelli e Alice Rockwacker. Ieri sera intanto cena di gala al Museo del Risorgimento con musica del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto. Giornata speciale oggi a Gubbio per la festa dei ceri, uno dei riti più antichi e suggestivi d'Italia. La giornata prevede alle 11.30 l'alzata dei ceri in Piazza Grande e culminerà poi nel pomeriggio con la corsa fino alla Basilica di Sant'Ubaldo sul Monte Ingino. Impariamo dai ceri, generosità e unione, ha dichiarato la presidente del Consiglio regionale Sara Bistocchi, in un tempo in cui i conflitti imperversano e gli egoismi isolano sempre di più. Anche lo sport con il volley, la Sirsico Mamonini Perugia da ieri a Torino per la Final Four di Champions League. Domani alle 17 i Black Devils affrontano i polacchi del Varsavia nella semifinale nel programma l'Inalpi Arena. I bianconeri si presentano da tripli campioni, mondiale per club, supercoppa e scudetto. E con questo per il momento è tutto, grazie per averci seguito, buona giornata.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: Red Lit, Red Lit, Red Lit, Red Lit, Red Lit.
3: The new release on Max.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car in via Guido Rossa 4 a Perugia.
3: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi. Tuffati nella tua salute. Ripartono i corsi di nuoto con piscina coperta e riscaldata. Per iscrizioni 075 69 10 529. Get up on your feet
4: now. Stupisci il tuo partner con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. Dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong, per tutte le esigenze e ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio, sali bagno e lubrificanti. Seduzioni Lingerie in via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. La tua lingerie con quel pizzico di sensualità in più. Seduzioni Lingerie, aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548.
3: Ehi, ascoltalo.
5: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
6: Ascoltalo, è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso, rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie. E lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
3: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol.

0: Rascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa e poi una vasta selezione di birre e di vini.

0: Strozza Capponi, Perugia. Telefono 075 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
1: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, edizione speciale Gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, edizione speciale Gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare.
2: Allarme inserito.
3: La tua casa è davvero al sicuro?
4: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
3: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
4: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
3: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
4: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
3: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
5: Perugia, via Piccolpasso 42,
3: al centro commerciale Collestrada,
5: Quasar Village,
3: Belvedere a Città di Castello.
4: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
5: www.maxradio.it per ascoltare in streaming Max Radio Classic e Max Radio Energy.

0: Max. Con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Dopo giorni di caos e incertezza, la Lega Serie A e la prefettura hanno trovato l'accordo sul derby della capitale. Roma e Lazio scenderanno ufficialmente in campo domenica 17 maggio alle ore 12. Confermata invece la finale degli internazionali di tennis, in programma domenica alle 17 al Foro Italico. Nelle scorse ore il presidente della federazione, Binaghi, aveva commentato così l'ipotesi spostamento.
2: Noi ci siamo spostati per 25 anni e abbiamo un torneo che parte di un circuito internazionale, l'ATP, col supervisor qua dell'ATP, che non credo che abbia la possibilità di spostarlo solo perché c'è un deficiente, così ho letto sul Corriere della Sera, che ha organizzato un calendario del campionato di calcio fatto con i piedi.
1: Riecheggiano a questo punto anche le parole di Sarri, durissimo dopo la finale di Coppa Italia. Ascoltiamolo.
3: Io ho la sensazione che lunedì vengo, domenica non vengo, a mezzogiorno e mezzo giocano loro. Ma io, se fossi presidente, non presenterei neanche la squadra. Tanto per noi è uguale a questo punto. Prendiamo un punto di penalizzazione e chiuso. Si può rimediare facendo passare come qualcosa, è tutto normale, si gioca a mezzogiorno e mezzo. Ma ci sono quattro squadre che si stanno giocando una partita da 70, 80, 90 milioni. E le fa giocare a fine maggio a mezzogiorno e mezzo. Questo non è calcio.
1: In contemporanea, infatti, giocheranno altre quattro partite, quelle che riguardano la zona Champions, e cioè come Parma, Genoa Milan, Juventus, Fiorentina e Pisa Napoli. Nel corso della domenica, poi tutte le altre, tra cui Inter Verona, che vedrà la premiazione scudetto dei nerazzurri. Per la Serie B, stasera l'andata dei play-out tra Bari e Sud Tirol. Calcio d'inizio al San Nicola alle ore 20. Il prossimo 22 maggio, invece, il ritorno al Druso. Elezioni FIGC, svelati i programmi dei due candidati alla presidenza. Tre punti principali di Malagò: una Serie A più forte, investimento nei vivai, sviluppo nel calcio femminile, ammodernamento degli impianti, sostenibilità economica e il tema dei diritti audiovisivi. Tra quelli di Abete, oltre all'impiantistica sportiva, il ridimensionamento dei club professionistici, l'impegno a valorizzare i vivai e la detassazione di una quota delle sponsorizzazioni delle imprese nei confronti del calcio. Accennavamo al tennis, sale l'attesa per le semifinali degli internazionali d'Italia. Dalle 15.30, meteo permettendo, il nostro Luciano Darderi è opposto al norvegese Ruud. In serata, Jannik Sinner incrocia il russo Medvedev, così il numero uno al mondo sul rapporto con l'altro azzurro in vista di una possibile finale.
4: Lo conosco ovviamente non benissimo, ci siamo allenati un paio di volte a Dubai, abbiamo giocato poi in Australia contro. È bello, no? Il tennis italiano sta continuando a tirar fuori nuovi fenomeni. Siamo una bellissima squadra e siamo anche fortunati, no? Che abbiamo tutti o tanti giocatori italiani nei primi 20, nei primi 25, nei primi 30. Ormai siamo veramente in tanti e questo credo che è la cosa più bella che esista, no?
1: Nel femminile, domani il match che vale il titolo tra la statunitense Coco Gauff e l'ucraina Elina Svitolina. Quanto al doppio, dalle 13.30 Bolelli e Vavassori sono in campo contro Eliovara e Patten. Giro d'Italia, oggi la settima tappa da Formia alla cima del Blockhouse in Abruzzo. Ieri, tra Pestum e Napoli, la vittoria di Davide Ballerini, la prima di un italiano in questa edizione. A macchiare la corsa, però, che vede ancora in maglia rosa il portoghese Eulalio, il tentativo di due diciannovenni di far cadere i ciclisti. Per entrambi è scattato il DASP urbano e la denuncia per procurato pericolo durante una manifestazione sportiva. In chiusura la pallavolo, esordio vincente per la nazionale femminile di Julio Velasco. Le azzurre nell'amichevole di Biella hanno sconfitto la Francia 3-0. Stasera le due selezioni di nuovo in campo, ma a Novara. È tutto dallo sport.
5: Via via, vieni via con me.
0: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta. Gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
6: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
7: Max Radio Energy.

Il Pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini.

0: 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
1: Scarponi Luciano SRL, acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una

0: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare.
1: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri.
2: E ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen. E nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value, che troverai esposte presso la nostra sede.
1: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
3: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
1: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
3: Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
5: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
4: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
5: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
6: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
7: Max Radio Live.

0: su Maxeradio FM. Web, social, tutto su Maxeradio Classic e Maxeradio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11, anche per messaggi WhatsApp.

0: Fiat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Buon deal originale Bauli, confezione da 6 pezzi a 99 centesimi. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita dell'Umbria.
3: Max Radio News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Faceva parte di una visita turistico-scientifica l'immersione in cui sono morti 5 italiani alle Maldive. La Farnesina in una nota ha confermato che sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Tra le possibili cause la cosiddetta tossicità da ossigeno. Indaga anche la Procura di Roma. Sentiamo Laura Carchidi.
5: Le vittime erano tutti subesperti con un brevetto speciale, ma a quanto risulta dalle prime indagini non avrebbero rispettato alcune delle leggi maldiviane per le immersioni, come quella che prevede la presenza di una guida locale per le escursioni nella grotta, oltre al fatto che la profondità massima consentita è di 30 metri, mentre il gruppo sarebbe arrivato almeno a 50. Le ipotesi su cui ruota l'indagine della polizia locale sono diverse, dalla perdita di orientamento nella grotta, complice la scarsa visibilità per la sabbia smossa dalle onde, alla tossicità dell'ossigeno delle bombole, senza escludere la possibilità che uno dei 5 sia rimasto incastrato e gli altri abbiano finito l'aria o siano stati colti dal panico. Uno solo al momento il corpo recuperato è quello di Monica Montefalcone, la ricercatrice 51enne dell'Università di Genova che guidava la spedizione. Le altre 4 vittime sono la figlia 23enne Giorgia Sommacalla, poi Muriel Odennino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Le autorità maldiviane hanno lavorato tutta la notte nonostante il maltempo e le operazioni di ricerca, considerate ad altissimo rischio, proseguono anche oggi.
4: Sta rientrando a Washington l'Air Force One del presidente degli Stati Uniti Trump dopo la sua visita di Stato in Cina. Una missione salutata come un successo soprattutto dal tycoon, ma i reali progressi nelle relazioni tra le due superpotenze restano ancora tutti da decifrare. Facciamo il punto nel servizio di Alessio Galea.
6: La visita di Stato di Trump a Pechino si è conclusa. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente americano che rivendica di aver concluso fantastici accordi commerciali. Da parte sua il presidente cinese Xi ha esortato Stati Uniti e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia sulla questione di Taiwan, Xi ha lanciato un avvertimento chiaro: una cattiva gestione del dossier potrebbe creare una situazione altamente pericolosa. Nonostante gli annunci positivi, non c'è ancora nessuna risoluzione chiara sui nodi chiave. Proprio su Taiwan il segretario di Stato americano Rubio ha replicato a Xi dichiarando che la posizione di Washington non cambia. Anche sul commercio restano i punti interrogativi e la domanda se la Cina avesse accettato di acquistare i jet Boeing, il portavoce del ministro degli esteri cinese ha glissato, definendo i legami economici bilaterali solo reciprocamente vantaggiosi. Convergenza sul no all'atomica all'Iran e sulla riapertura di Hormuz, Pechino però precisa che serve prima il cessate il fuoco. Se ne riparlerà al prossimo bilaterale a Washington il 24 settembre, data in cui Trump ha invitato Xi Jinping alla Casa Bianca.
4: Negative questa mattina le borse europee, scettiche per l'esito dei colloqui a Pechino e preoccupate per la spirale inflazionistica. Piazza Affari peggiora e perde quasi 2 punti percentuali. Risale anche il prezzo del petrolio che viaggia sopra i $105 al barile. Un nuovo campanello d'allarme arriva anche dalla BCE. La guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita. Gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumi, mette in luce la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico. Le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono saldamente ancorate, nota l'Istituto di Francoforte, sebbene nel breve periodo siano aumentate in misura significativa. Inflazione risalita ad aprile in Italia, l'indice nazionale dei prezzi al consumo, rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del 2,7% su base annua, da più 1,7% di marzo. La stima preliminare era più 2,8%, a pesare in particolare le tensioni sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati. Blitz della Guardia di Finanza di Cagliari nei porti della Sardegna. Scoperte 100 barche che, seppur riconducibili a proprietari italiani, battevano bandiera estera e dunque non erano dichiarate al fisco italiano. Il valore delle imbarcazioni si aggira sui 48 milioni di euro più 23 milioni di possibili sanzioni. Tennis, sale l'attesa per le semifinali degli internazionali d'Italia. Nel pomeriggio le due sfide che vedono coinvolti gli azzurri Dardi e Sinner. Il primo se la vedrà con il norvegese Ruud, il secondo con il russo Medvedev. Chi vince vola in finale in programma domenica. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
2: Al Foro Italico è tempo di semifinali. Anche quest'anno tra i migliori quattro Roma si gode due azzurri. Nel 2025 oltre a Jannik Sinner c'era Musetti, eliminato allora da Alcaraz. Questa volta insieme alla Volpe Rossa di Sesto Pusteria c'è Luciano Darderi, sulle ali dell'entusiasmo dopo la maratona vincente contro Hodar ai quarti. Il 24enne nato a Villa Gesell dalle 15:30, meteo permettendo, sfiderà il norvegese Ruud, un tempo numero 2 del ranking e vincitore del torneo di Madrid nella scorsa stagione. In serata invece, non prima delle 19, sarà la volta di Jannik, che sul proprio cammino incrocia di nuovo Medvedev, avversario di mille battaglie mai affrontato però sulla terra rossa. L'ultima volta a Indian Wells, uno dei 5 Masters 1000 vinti di fila dall'italiano, che in conferenza si sofferma così sulla nostra età dell'oro nel tennis e sul terreno da gioco degli internazionali.
3: È bello, no? Il tennis italiano sta continuando a tirar fuori nuovi fenomeni. Questa superficie tende a far rallentare un po' il gioco e quindi gli scambi ovviamente sono un po' più lunghi. Nell'altro senso abbiamo tornei totalmente diversi. Qua è il primo torneo che è un torneo proprio di terra.
4: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
7: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
8: Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red Red

0: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere. 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare. Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di moto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi. Tuffati nella tua salute. Ripartono i corsi di nuoto con piscina coperta e riscaldata. Per iscrizioni 075 69 10 529. Get up on your
1: feet down. Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatte o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
2: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadget, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per addio al celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90.
3: Aperto da lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548.
2: Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su

0: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
3: Gli occhi si beano per così tanto verde. Se sei un amante del verde, da Green Fiori un grande assortimento di fiori e piante ed una vastissima scelta di bonsai con vendita e manutenzione. Per un bonsai bello e rigoglioso, prima dell'inverno, portalo da noi. Penseremo alla potatura e alla manutenzione. Green Fiori effettua anche consegne a domicilio. Green Fiori, esperienza e professionalità dal pollice verde. Ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
4: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Palace Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Palace è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Palace Lunch Bar, in via Fratelli Palace, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Palace. Info e prenotazioni 331 877 9470. Il luogo ideale. Seguici online.

0: Max Radio News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È il peggior incidente subacqueo nelle Maldive, lo riferiscono le autorità locali dopo la morte di 5 italiani impegnati in un'escursione nell'atollo di Vavu. Erano partiti ieri a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Recuperato il corpo di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova, mentre continuano le ricerche degli altri 4, tutti esperti sub. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo e si cerca di far luce sulle cause dell'incidente. La più probabile sembra essere la cosiddetta tossicità da ossigeno, che può verificarsi con un'esposizione prolungata durante immersioni profonde. Nella zona era stata diramata anche un'allerta gialla per meteo avverso, in vigore ancora oggi e che rende ad alto rischio le operazioni di recupero. Si è conclusa la missione diplomatica di Donald Trump a Pechino. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente degli Stati Uniti. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, ha dichiarato prima della partenza il capo della Casa Bianca, descrivendo Xi Jinping come un grande leader e come un amico. Da parte sua, il presidente cinese ha esortato USA e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia, sulla questione di Taiwan ha avvertito che potrebbe creare una situazione altamente pericolosa se gestita male. Convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz. Ma Pechino precisa che serve prima un cessate il fuoco permanente. L'inflazione rialza la testa ad aprile e l'indice nazionale dei prezzi al consumo, rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. La stima preliminare era più 2,8. A pesare in particolare le tensioni sui prezzi degli energetici, da meno 2,1% a più 9,2%, e degli alimentari non lavorati. Il maltempo torna ad investire buona parte dell'Italia. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla sul Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Attesi temporali anche di forte intensità, forti raffiche di vento e locali grandinate.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai: i Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica, in via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
2: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
3: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
1: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Boazzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
2: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
4: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
5: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
6: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
5: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
6: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
5: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001, www.newworldtechnology.it.
7: Max Radio Live, l'esclusiva.

0: farti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.

0: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate. 30.000 km. Valore futuro garantito. Rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio.
1: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa, Santa Sabina.
2: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
3: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
4: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
2: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
4: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
5: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia e inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Nel nostro punto vendita troverai anche l'angolo del giardinaggio, rasa erba, decespugliatori, tubi di irrigazione. Alla Star Fair tutto quello che serve a primavera per i lavori nel tuo giardino.

rotazione è su Max Radio Energy. Max Radio, Max Radio Energy. Tutti i pomeriggi dalle 14 alle 17 c'è Max, Max Rotation. Novità da sentire, ritmo da ballare, arrampica, tutti i dischi da ascoltare in radio.

0: ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: C'è convenienza più! Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Sgambato o disossato Assisi al taglio, 1,59 euro a letto. Solo nei punti vendita dell'Umbria.
3: Max Radio News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. È il peggior incidente subacqueo nelle Maldive, lo riferiscono le autorità locali dopo la morte di 5 italiani impegnati in un'escursione nell'atollo di Vavu. Erano partiti ieri a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Recuperato il corpo di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova, mentre continuano le ricerche degli altri 4, tutti esperti sub. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo e si cerca di far luce sulle cause dell'incidente. La più probabile sembra essere la cosiddetta tossicità da ossigeno, che può verificarsi con un'esposizione prolungata durante immersioni profonde. Nella zona era stata diramata anche un'allerta gialla per meteo avverso, in vigore ancora oggi e che rende ad alto rischio le operazioni di recupero. Si è conclusa la missione diplomatica di Donald Trump a Pechino. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente degli Stati Uniti. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, ha dichiarato prima della partenza il capo della Casa Bianca, descrivendo Xi Jinping come un grande leader e come un amico. Da parte sua, il presidente cinese ha esortato USA e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia, sulla questione di Taiwan ha avvertito che potrebbe creare una situazione altamente pericolosa se gestita male. Convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, ma Pechino precisa che serve prima un cessate il fuoco permanente. L'inflazione rialza la testa ad aprile e l'indice nazionale dei prezzi al consumo, rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. La stima preliminare era più 2,8. A pesare in particolare le tensioni sui prezzi degli energetici, da meno 2,1% a più 9,2%, e degli alimentari non lavorati. Il maltempo torna ad investire buona parte dell'Italia. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla sul Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Attesi temporali anche di forte intensità, forti raffiche di vento e locali grandinate. Ricompare anche la neve sopra i 1500 metri. Un miglioramento delle condizioni è previsto da domenica. Tennis, sale l'attesa per le semifinali degli Internazionali d'Italia. Due gli azzurri in campo. Dalle 15:30 Luciano Darderi è opposto al norvegese Rudd. Dalle 19 Sinner se la vedrà con il russo Medvedev. Chi vince vola in finale, in programma domenica alle 17. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
2: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
3: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
2: JQ, Model 5, 7, 8.
3: Ed Omoda, Model 5, 7, 9.
2: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
3: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
2: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
1: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
2: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare!
2: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici. Pescheria l'Angolo del Pesce.
5: Da 30 anni, il mare in Umbria.
6: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
2: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
7: Allarme inserito.
8: La tua casa è davvero al sicuro?
9: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
8: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
9: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
8: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
9: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
8: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
9: Perugia, via Piccolpasso 42,
8: al centro commerciale Collestrada,
9: Quasar Village,
8: Belvedere a Città di Castello.
9: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
1: Max Radio Energy.

0: I numeri che fanno perdere la testa. Max Rotation. Max Rotation. Choose your number.
1: Number 31.

0: Fax Radio News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È il peggior incidente subacqueo nelle Maldive, lo riferiscono le autorità locali dopo la morte di 5 italiani impegnati in un'escursione nell'atollo di Vavu. Erano partiti ieri a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Recuperato il corpo di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova, mentre continuano le ricerche degli altri 4, tutti esperti sub. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo e si cerca di far luce sulle cause dell'incidente. La più probabile sembra essere la cosiddetta tossicità da ossigeno, che può verificarsi con un'esposizione prolungata durante immersioni profonde. Nella zona era stata diramata anche un'allerta gialla per meteo avverso, in vigore ancora oggi e che rende ad alto rischio le operazioni di recupero. Si è conclusa la missione diplomatica di Donald Trump a Pechino. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente degli Stati Uniti. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, ha dichiarato prima della partenza il capo della Casa Bianca, descrivendo Xi Jinping come un grande leader e come un amico. Da parte sua, il presidente cinese ha esortato USA e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia, sulla questione di Taiwan ha avvertito che potrebbe creare una situazione altamente pericolosa se gestita male. Convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz. Ma Pechino precisa che serve prima un cessate il fuoco permanente. L'inflazione rialza la testa ad aprile e l'indice nazionale dei prezzi al consumo, rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. La stima preliminare era più 2,8. A pesare in particolare le tensioni sui prezzi degli energetici, da meno 2,1% a più 9,2%, e degli alimentari non lavorati. Il maltempo torna ad investire buona parte dell'Italia. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla sul Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Attesi temporali anche di forte intensità, forti raffiche di vento e locali grandinate. Ricompare anche la neve sopra i 1500 metri. Un miglioramento delle condizioni è previsto da domenica. Tennis, sale l'attesa per le semifinali degli internazionali d'Italia. 2 gli azzurri in campo. Dalle 15:30 Luciano Darderi è opposto al norvegese Rudd. Dalle 19 Sinner se la vedrà con il russo Medvedev. Chi vince vola in finale, in programma domenica alle 17. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
3: Max Rotation. Ready to go. Ready to go. Number 22.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar, in via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazioni 331-877-9470. Il luogo ideale. Seguici online.
2: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e

0: Nel nostro punto vendita troverai anche l'angolo del giardinaggio, rasa erba, decespugliatori, tubi di irrigazione. Alla Star Fair tutto quello che serve a primavera per i lavori nel tuo giardino.
1: Puoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito. Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
2: Stupisci il tuo partner con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. Dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong. Per tutte le esigenze. E ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio. Sali bagno e lubrificanti. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. La tua lingerie con quel pizzico di sensualità. Qualità in più. Seduzioni Lingerie, aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548.
3: Sirchio Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchio Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchio Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchio Ortofrutta, in via del Rastrello 63 a San Martino in Campo, Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car in via Guido Rossa 4 a Perugia.
7: Max Radio Live.

0: sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.

0: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
1: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
2: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
1: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
2: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
1: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
3: Boldo! Vieni qui!
4: Le novità!
3: Bravo!
4: A volte costano care, a volte no. Nuova Seat Arona Black Edition, con nuovi fari full LED, nuovi cerchi da 18 e vernice metallizzata. Tua a 159 euro al mese. Vieni a provarla nel nostro concessionario Seat. TAN 295, TAEG 410, anticipo 1.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Rata finale 16.059 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat, Star Car di Perugia. In via Guido Rossa, 4, località Santa Sabina.
5: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo. Un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
6: Ciao Lucia, ti vedo bene. Ma che bella pelle liscia e luminosa!
7: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
6: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
8: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadget, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per addio al celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90.
9: Aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548.
8: Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su Paradise.

0: La tua casa è davvero al sicuro?
1: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
0: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
1: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
0: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it.
1: Oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita.
0: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
2: Perugia, via Piccolpasso 42.
0: Al centro commerciale Collestrada.
2: Quasar Village.
0: Belvedere a Città di Castello.
1: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La sicurezza per le vostre cose parte da qui.
3: Rotation. Ready to go. Ready to go.
4: Numero 12.

0: ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Buon deal originale Bauli, confezione da 6 pezzi a 99 centesimi. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita dell'Umbria.
3: Max Radio News.
4: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Con Xi Jinping abbiamo concluso fantastici accordi commerciali. Lui è un grande leader, dall'Air Force One che lo sta riportando in patria. Trump sta illustrando gli esiti della sua missione diplomatica in Cina tra i dossier più complessi, quello di Taiwan. Ne abbiamo parlato a lungo, ha detto, spiegando che presto saranno prese decisioni sulla vendita di armi all'isola indipendentista. Da parte sua il presidente cinese si è detto convinto che i due paesi devono essere partner e non rivali, ma ha anche avvertito che proprio la questione Taiwan potrebbe creare pericolose tensioni. Invito di Trump a Xi a recarsi negli Stati Uniti il 24 settembre. Parziale convergenza tra i due leader sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, la posizione comune, e Trump ora apre 20 anni di stop al programma nucleare, potrebbero bastare. Pechino invece precisa che serve subito un cessate il fuoco permanente e offre la sua mediazione. Del summit dei BRICS a Nuova Delhi risponde il ministro degli esteri iraniano Raghci: Teheran apprezza qualsiasi paese abbia la capacità di aiutare, in particolare la Cina. Sono in corso le operazioni di recupero della guardia costiera maldiviana dei corpi dei connazionali morti in un'escursione subacquea. Recuperato quello di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova, si cercano gli altri 4 in condizioni meteo e del mare ancora difficili. Il peggior incidente subacqueo della nostra storia, riferiscono le autorità locali. L'ambasciata italiana a Colombo sta offrendo assistenza agli altri 20 italiani presenti alla stessa spedizione. Aperto un fascicolo della procura di Roma. Un 65enne, Giancarlo Signor, è stato trovato mummificato a Peschiera del Garda, nel Veronese. A quanto pare sarebbe morto da almeno un anno nella propria abitazione, che, riferiscono i media locali, era invasa di oggetti e versava in precarie condizioni igienico-sanitarie. A dare l'allarme ai proprietari, che non riuscivano a contattarlo per consegnargli nuove chiavi e ai quali continuava a pagare l'affitto tramite l'addebito diretto sul conto. La sindaca Gaiulli riferisce che non sono stati finora rintracciati parenti o altre persone vicine. Incombe il maltempo sulle semifinali degli internazionali d'Italia, che vedranno impegnati Luciano Darderi e Yannick Sinner. Il primo match, programmato per le 15:30, che mette di fronte l'italo argentino e il norvegese Ruud, potrebbe slittare a causa della pioggia, ma sembra ancor più a rischio l'incontro fissato alle 19 tra il nostro numero 1 al mondo e il russo Medvedev, perché intorno alle 20 le previsioni danno precipitazioni forti sulla capitale. Ora sentiamo cosa è successo questa settimana in Parlamento.
5: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Caro bollette, semaforo verde della Camera al disegno di legge di conversione del decreto recante misure urgenti in materia. Il provvedimento ha tra i suoi obiettivi quello di mitigare gli effetti della crisi del conflitto in Medio Oriente e di difendere il potere di acquisto di famiglie e imprese. Enti locali e sicurezza, nella seduta di ieri è arrivata l'approvazione definitiva della legge delega al governo per il riordino delle funzioni della polizia locale. L'iniziativa mira ad aggiornare il quadro normativo, fornendo maggiori garanzie e tutele agli agenti, a partire dall'adozione di nuovi dispositivi per l'incolumità e delle bodycam. Mercoledì si è svolto in aula un giro di interrogazioni nei confronti del ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. Tra gli argomenti affrontati, l'indicizzazione dei parametri IRPEF per contenere il drenaggio fiscale, le iniziative in materia di spese per la difesa dopo la crisi in Medio Oriente, il regime fiscale per le scuole paritarie, con particolare riferimento alla tassazione sugli immobili. Telecomunicazioni e nuove tecnologie. Ieri la Commissione Politiche UE della Camera ha ricevuto per un giro di audizioni i rappresentanti, tra gli altri, di Wind3, Iliad, Open Fiber e Fastweb. L'iniziativa si è svolta nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante le reti digitali. Inclusione sociale, la Camera aderisce alle celebrazioni della giornata per la sensibilizzazione contro il body shaming, in programma per domani. La facciata di Montecitorio si illuminerà di fucsia dal tramonto fino all'1 di notte di domenica. L'iniziativa intende sensibilizzare i cittadini su un tema di grande importanza per la convivenza civile. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. Max Radio Energy to you.
6: Max Rotation.
3: L'alta rotazione delle novità più richieste di discoteca.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Ciao Lucia, ti vedo bene. Ma che bella pelle liscia e luminosa.
2: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
1: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
3: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
4: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
3: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
5: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
3: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
5: Ci trovi su www.autosperanza.it.
6: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
7: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
8: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
7: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
8: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
7: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
9: Puoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito. Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
10: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
11: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
10: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
12: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
13: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria. Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
14: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
15: Ready to go.
16: Ready to go.
17: Numero 27.

0: Your husband is coming.
1: Number 38.
2: Numero 38. 38.

0: Max Radio News.
1: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Con Xi Jinping abbiamo concluso fantastici accordi commerciali. Lui è un grande leader dall'Air Force One che lo sta riportando in patria. Trump sta illustrando gli esiti della sua missione diplomatica in Cina tra i dossier più complessi, quello di Taiwan. Ne abbiamo parlato a lungo, ha detto, spiegando che presto saranno prese decisioni sulla vendita di armi all'isola indipendentista. Da parte sua il presidente cinese si è detto convinto che i due paesi devono essere partner e non rivali, ma ha anche avvertito che proprio la questione Taiwan potrebbe creare pericolose tensioni. Invito di Trump a Xi a recarsi negli Stati Uniti il 24 settembre. Parziale convergenza tra i due leader sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, la posizione comune, e Trump ora apre 20 anni di stop al programma nucleare, potrebbero bastare. Pechino invece precisa che serve subito un cessate il fuoco permanente e offre la sua mediazione. Del summit dei BRICS a Nuova Delhi risponde il ministro degli esteri iraniano Araghchi: Teheran apprezza qualsiasi paese abbia la capacità di aiutare, in particolare la Cina. Sono in corso le operazioni di recupero della guardia costiera maldiviana dei corpi dei connazionali morti in un'escursione subacquea. Recuperato quello di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova, si cercano gli altri 4 in condizioni meteo e del mare ancora difficili. Il peggior incidente subacqueo della nostra storia, riferiscono le autorità locali. L'ambasciata italiana a Colombo sta offrendo assistenza agli altri 20 italiani presenti alla stessa spedizione. Aperto un fascicolo della procura di Roma. Un 65enne, Giancarlo Signor, è stato trovato mummificato a Peschiera del Garda nel Veronese. A quanto pare sarebbe morto da almeno un anno nella propria abitazione, che riferiscono i media locali era invasa di oggetti e versava in precarie condizioni igienico-sanitarie. A dare l'allarme ai proprietari, che non riuscivano a contattarlo per consegnargli nuove chiavi e ai quali continuava a pagare l'affitto tramite l'addebito diretto sul conto. La sindaca Gaiulli riferisce che non sono stati finora rintracciati parenti o altre persone vicine. Incombe il maltempo sulle semifinali degli internazionali d'Italia, che vedranno impegnati Luciano Darderi e Yannick Sinner. Il primo match programmato per le 15:30, che mette di fronte l'italo argentino e il norvegese Ruud, potrebbe slittare a causa della pioggia, ma sembra ancor più a rischio l'incontro fissato alle 19 tra il nostro numero uno al mondo e il russo Medvedev, perché intorno alle 20 le previsioni danno precipitazioni forti sulla capitale. Ora sentiamo cosa è successo questa settimana in Parlamento.
2: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Caro bollette, semaforo verde della Camera al disegno di legge di conversione del decreto recante misure urgenti in materia. Il provvedimento ha tra i suoi obiettivi quello di mitigare gli effetti della crisi del conflitto in Medio Oriente e di difendere il potere di acquisto di famiglie e imprese. Enti locali e sicurezza, nella seduta di ieri è arrivata l'approvazione definitiva della legge delega al governo per il riordino delle funzioni della polizia locale. L'iniziativa mira ad aggiornare il quadro normativo, fornendo maggiori garanzie e tutele agli agenti, a partire dall'adozione di nuovi dispositivi per l'incolumità e delle bodycam. Mercoledì si è svolto in aula un giro di interrogazioni nei confronti del ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. Tra gli argomenti affrontati, l'indicizzazione dei parametri IRPEF per contenere il drenaggio fiscale, l'iniziativa in materia di spese per la difesa dopo la crisi in Medio Oriente, il regime fiscale per le scuole paritarie con particolare riferimento alla tassazione sugli immobili. Telecomunicazioni e nuove tecnologie. Ieri la Commissione Politiche UE della Camera ha ricevuto per un giro di audizioni i rappresentanti, tra gli altri, di Wind3, Iliad, Open Fiber e Fastweb. L'iniziativa si è svolta nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante le reti digitali. Inclusione sociale, la Camera aderisce alle celebrazioni della giornata per la sensibilizzazione contro il body shaming, in programma per domani. La facciata di Montecitorio si illuminerà di fucsia dal tramonto fino all'1 di notte di domenica. L'iniziativa intende sensibilizzare i cittadini su un tema di grande importanza per la convivenza civile. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
3: Diventa anche tu amico.

0: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare.
1: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi. Sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar. In via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazioni 331 877 94 70. Il luogo ideale. Seguici online.
2: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
3: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
1: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
2: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
4: Ciao Lucia, ti vedo bene.
5: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
6: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
4: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
7: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria. Vi aspetta per alcune Audi da 50 anni in Umbria. Vi aspetta per acquistare la vettura che desideri.

0: da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
2: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 72 59, dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Nel nostro punto vendita troverai anche l'angolo del giardinaggio, rasa erba, decespugliatori, tubi di irrigazione. Alla Star Fair tutto quello che serve a primavera per i lavori nel tuo giardino. Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
3: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
1: Scarponi Luciano SRL. I tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
4: Max Radio Live, l'esclusiva.

0: energia. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.

0: Leopoldo, vieni qui.
1: Le novità.
0: Bravo.
1: A volte costano care, a volte no. Nuova Seat Arona Black Edition, con nuovi fari full LED, nuovi cerchi da 18 e vernice metallizzata. Tua 159 euro al mese. Vieni a provarla nel nostro concessionario Seat. TAN 295, TAEG 410, anticipo 1500 euro, 35 rate 30.000 km. Rata finale 16.059 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat, Star Car di Perugia. In via Guido Rossa 4, località Santa Sabina.
2: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli. Il gusto umbro che sa sempre di casa.
3: L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
4: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
3: Calibratura e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
5: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadget, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per addio al celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90.
6: Aperto da lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548.
5: Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su Paradise

0: Carboni Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
1: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
2: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
1: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
3: Allarme, inserito.
4: La tua casa è davvero al sicuro?
5: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
4: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
5: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
4: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
5: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
4: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
6: Perugia, via Piccolpasso 42,
4: al centro commerciale Collestrada,
6: Quasar Village,
4: Belvedere a Città di Castello.
5: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
7: Rotation, ready to go. Ready to go. Number 2.

0: Smart ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: C'è convenienza più! Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Sgambato o disossato Assisi al taglio, 1,59 euro a letto. Solo nei punti vendita dell'Umbria.
3: Max Radio News.
4: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cislin. Il vertice a Pechino tra Trump e Xi Jinping si è chiuso con reciproche dichiarazioni cordiali, ma senza progressi significativi. Molti dei nodi restano irrisolti, compreso il sostegno militare statunitense a Taiwan. Ne abbiamo parlato a lungo con Xi. L'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è una guerra a 9.500 miglia di distanza, ha detto Trump, parlando coi cronisti sull'Air Force One che lo sta riportando a Washington. Durante il bilaterale, il presidente cinese aveva avvertito che proprio la questione Taiwan potrebbe creare pericolose tensioni con gli Stati Uniti. E restano in stallo i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Teheran chiede 5 condizioni preliminari per avviare i colloqui sul nucleare, la fine delle ostilità su tutti i fronti in Medio Oriente, la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei beni iraniani congelati, risarcimenti per i danni di guerra e il riconoscimento della sovranità iraniana sullo stretto di Hormuz. Le indagini sull'omicidio probabilmente di matrice razzista avvenuto lo scorso sabato a Taranto, il 15enne che ha sferrato le coltellate mortali contro il braccio 35enne Bakary Sacco, ha confessato. Il giovane si è detto dispiaciuto, dicendo di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Sacco, originario del Mali, lascia la moglie, un figlio e un altro bambino in arrivo. Il branco, 2 maggiorenni e 4 minorenni, lo avrebbe attaccato senza conoscerlo e senza motivo. Ieri presidio di centinaia di persone sul luogo dell'omicidio per dire no al razzismo e alla violenza. Dossieraggi illegali, la procura di Roma ha chiesto rinvio a giudizio per l'ex finanziere Pasquale Striano, l'ex sostituto procuratore Antonio Laudati e altre persone coinvolte nelle indagini sugli accessi abusivi ai sistemi informatici delle forze dell'ordine e della Direzione Nazionale Antimafia e sulla divulgazione di informazioni riservate, stralciata la posizione di un giornalista indagato. Nelle ricerche abusive diversi politici, inclusi i ministri Crosetto e Valditara, ma anche nel mondo dello sport, quali Gabriele Gravina e Massimiliano Allegri. MotoGP domenica in Catalogna, le prime libere miglior crono di Alex Marquez su Ducati, Gresini davanti all'aprile di Jorge Martin, finito sulle barriere a pochi minuti dal termine della sessione, fortunatamente senza gravi conseguenze, solo un braccio dolorante. Terzo tempo di Gian Antonio, quinto il leader Iridato Bezzecchi, ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
5: Max Radio Energy.
3: Max Rotation. L'alta rotazione delle novità più richieste in discoteca.
6: Numero 21.

0: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, edizione speciale Gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, edizione speciale Gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare!
1: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatte o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
2: Stupisci il tuo partner con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. Dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong. Per tutte le esigenze e ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio. Sali bagno e lubrificanti. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. La tua lingerie con quel pizzico di sensualità. Qualità in più. Seduzioni Lingerie, aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548.
3: Allarme inserito.
4: La tua casa è davvero al sicuro?
5: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
4: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
5: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
4: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
5: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
4: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
6: Perugia, via Piccolpasso 42,
4: al centro commerciale Collestrada,
6: Quasar Village,
4: Belvedere a Città di Castello.
5: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
7: Max Rotation, ready to go. Ready to go.
8: Uno.

0: Radio N. Max, Radio N.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Sportmax, con Conad. Ogni giorno in diretta. Gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
3: Number 15.

0: Buon pomeriggio, ben ritrovati con l'informazione sportiva locale. In apertura il volley.
1: Vigilia Champions per la CRC Como Monini Perugia da ieri a Torino, per la Final Four in programma domani e domenica all'Inalpi Arena. I Black Devils, freschi campioni d'Italia e leader d'Europa in carica, alle 17 affronteranno i polacchi del Varsavia. Per Ishikawa una competizione di altissimo livello. Noi, Varsavia e Ankara, siamo tutti campioni nazionali, ha detto. La chiave sarà avere pazienza, loro ci metteranno in difficoltà, ma siamo intenzionati a giocare la nostra pallavolo. Per lo schiacciatore giapponese è la seconda fase finale consecutiva con Perugia. Volley giovanile, dal 18 al 24 maggio l'Umbria ospita le finali nazionali under 16 femminili di pallavolo, cui prenderanno parte 28 squadre da tutta Italia, attese circa 2000 persone tra atlete, tecnici e accompagnatori. Le partite si terranno al Palazzir di Santa Maria degli Angeli e nei palazzetti di Cannara, Petrignano e Rivotorto. La finalissima del 24 maggio è invece prevista alla Palabartono di Perugia dalle 10.30.
0: Passiamo al calcio.
1: La seconda possibilità per il salvataggio della Ternana, ora una data, è stata infatti fissata per venerdì 22 maggio, la nuova asta per il ramo sportivo rossoverde, con offerte da inviare entro le 12 di giovedì 21. La novità decisiva è la riduzione del debito grazie alle rinunce firmate da calciatori, dirigenti e dipendenti. L'esposizione complessiva è scesa dagli 8,6 milioni della prima asta agli attuali 7, con la quota a breve termine che passa da 4,1 a 2,9 milioni di euro, di cui 1 milione rateizzabile. La base d'asta è stata fissata a 195.000 euro. Nella Perugia il futuro del tecnico tedesco, del consulente Riccardo Gaucci, è sempre più in bilico. Gli incontri con il direttore generale Borras hanno confermato il quadro. Budget fortemente ridimensionato rispetto ai 4,6 milioni di euro della scorsa stagione. Nessun ingresso in società all'orizzonte e richiesta di attendere fino a giugno per le decisioni. L'allenatore invece ha chiesto di accorciare i tempi a non più di 5 giorni. Nel pomeriggio intanto il dirigente vedrà i tifosi intenzionati a chiedere la conferma dell'intera triade, novellino compreso. Nel Gubbio il presidente Sauro Notari ha deciso per la continuità. Sia il tecnico Domenico Di Carlo che il direttore sportivo Mauro Leo resteranno anche la prossima stagione. Il contratto dell'allenatore si prolunga automaticamente fino al 2027 grazie alla qualificazione playoff, mentre quello del dirigente sarà rinnovato entro il 30 giugno, data della naturale scadenza. Da lunedì calendarizzati i colloqui per programmare la prossima stagione con il patron, che ha definito l'obiettivo migliorare l'undicesimo posto conquistato quest'anno. Equitazione, pioggia di medaglie, campionati italiani di Endurance 2026 a Montalcino per il Fucsia Team di Gianluca Laliscia. La squadra perugina ha conquistato 3 vittorie, 5 secondi posti, 1° e 4 piazzamenti in top 10. Vittoria Monetti ha vinto il titolo di campionessa italiana Pony, mentre Greta Bissoletti si è laureata vice campionessa assoluta. Costanza Laliscia infine ha centrato l'ottavo posto nel campionato assoluto sui 160 chilometri.
0: E questa era l'ultima notizia, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Via via, vieni via con me.
3: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
4: Diventa anche tu amico.

0: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
1: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
2: Per prenotare la nuova Golf da 149 euro al mese, con progetto valore Volkswagen, e la nuova Audi A5 da 499 euro al mese con Audi Value.
0: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini. Prodotti

0: 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
1: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car in via Guido Rossa 4 a Perugia.
4: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
5: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti. Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
4: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
5: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50 a Castel del Piano. In via Tucci Rosselletti 50 a Castel del Piano, Perugia.

0: Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ
2: e con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8
2: ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi. Tuffati nella tua salute. Ripartono i corsi di nuoto con piscina coperta e riscaldata. Per iscrizioni 075 69 10 529.
4: Allarme inserito.
2: La tua casa è davvero al sicuro?
1: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
2: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
1: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
2: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
1: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
2: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
1: Perugia, via Piccolpasso 42,
2: al centro commerciale Collestrada,
1: Quasar Village,
2: Belvedere a Città di Castello.
1: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
5: Number 14.

0: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Buon deal originale Bauli, confezione da 6 pezzi a 99 centesimi. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita dell'Umbria.
3: Max Radio News.
4: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cislin. Il vertice a Pechino tra Trump e Xi Jinping si è chiuso con reciproche dichiarazioni cordiali, ma senza progressi significativi. Molti dei nodi restano irrisolti, compreso il sostegno militare statunitense a Taiwan. Ne abbiamo parlato a lungo con Xi. L'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è una guerra a 9.500 miglia di distanza, ha detto Trump, parlando coi cronisti sull'Air Force One che lo sta riportando a Washington. Durante il bilaterale, il presidente cinese aveva avvertito che proprio la questione Taiwan potrebbe creare pericolose tensioni con gli Stati Uniti. E restano in stallo i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Teheran chiede 5 condizioni preliminari per avviare i colloqui sul nucleare, la fine delle ostilità su tutti i fronti in Medio Oriente, la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei beni iraniani congelati, risarcimenti per i danni di guerra e il riconoscimento della sovranità iraniana sullo stretto di Hormuz. Le indagini sull'omicidio probabilmente di matrice razzista avvenuto lo scorso sabato a Taranto, il 15enne che ha sferrato le coltellate mortali contro il braccio 35enne Bakary Sacco ha confessato. Il giovane si è detto dispiaciuto, dicendo di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Sacco, originario del Mali, lascia la moglie, un figlio e un altro bambino in arrivo. Il branco, 2 maggiorenni e 4 minorenni, lo avrebbe attaccato senza conoscerlo e senza motivo. Ieri presidio di centinaia di persone sul luogo dell'omicidio per dire no al razzismo e alla violenza. Dossieraggi illegali, la procura di Roma ha chiesto rinvio a giudizio per l'ex finanziere Pasquale Striano, l'ex sostituto procuratore Antonio Laudati e altre persone coinvolte nelle indagini sugli accessi abusivi ai sistemi informatici delle forze dell'ordine e della Direzione Nazionale Antimafia e sulla divulgazione di informazioni riservate, stralciata la posizione di un giornalista indagato. Nelle ricerche abusive diversi politici, inclusi i ministri Crosetto e Valditara, ma anche nel mondo dello sport, quali Gabriele Gravina e Massimiliano Allegri. MotoGP domenica in Catalogna, nelle prime libere miglior crono di Alex Marquez su Ducati, Gresini davanti all'aprile di Jorge Martin, finito sulle barriere a pochi minuti dal termine della sessione, fortunatamente senza gravi conseguenze, solo un braccio dolorante. Terzo tempo di Gian Antonio, quinto il leader Iridato Bezzecchi, ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
5: Red Lit. The new release on Max Energy.

Top Compilation. No!

0: wiggity whack.
1: Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
2: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
1: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
2: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
3: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare.
4: L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
5: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
4: Calibratura e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
6: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano, Perugia. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano, Perugia. Telefono 075 599 7259, dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
7: Nel nostro punto vendita troverai anche l'angolo del giardinaggio, rasa erba, decespugliatori, tubi di irrigazione. Alla Star Fair tutto quello che serve a primavera per i lavori nel tuo giardino.
8: Ehi, ascoltalo!
9: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
10: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso.
11: Rispettoso dell'ambiente, niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
8: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su

0: Apple. Si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa e poi una vasta selezione di birre e di vini. Prodotti freschi per piatti selezionati. Pizze gustose e golosi dessert. Napulè, il pizzorante, dove il buon gusto si sente. In via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Telefono 075 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
2: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di moto per tutte le età ai Giardini Tebris a Pontefelcino in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Pontefelcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute. Ripartono i corsi di nuoto con piscina coperta e riscaldata. Per iscrizioni 075 69 10 529.

0: Max Radio Energy in tutta Italia ed in tutto il mondo. La puoi ascoltare in streaming dal sito www.maxradio.it. Max Radio News.
1: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cislin. Il vertice a Pechino tra Trump e Xi Jinping si è chiuso con reciproche dichiarazioni cordiali, ma senza progressi significativi. Molti dei nodi restano irrisolti, compreso il sostegno militare statunitense a Taiwan. Ne abbiamo parlato a lungo con Xi. L'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è una guerra a 9.500 miglia di distanza, ha detto Trump, parlando coi cronisti sull'Air Force One che lo sta riportando a Washington. Durante il bilaterale, il presidente cinese aveva avvertito che proprio la questione Taiwan potrebbe creare pericolose tensioni con gli Stati Uniti. E restano in stallo i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Teheran chiede 5 condizioni preliminari per avviare i colloqui sul nucleare, la fine delle ostilità su tutti i fronti in Medio Oriente, la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei beni iraniani congelati, risarcimenti per i danni di guerra e il riconoscimento della sovranità iraniana sullo stretto di Hormuz. Le indagini sull'omicidio probabilmente di matrice razzista avvenuto lo scorso sabato a Taranto, il 15enne che ha sferrato le coltellate mortali contro il braccio 35enne Bakar Isako ha confessato. Il giovane si è detto dispiaciuto, dicendo di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Sako, originario del Mali, lascia la moglie, un figlio e un altro bambino in arrivo. Il branco, 2 maggiorenni e 4 minorenni, lo avrebbe attaccato senza conoscerlo e senza motivo. Ieri presidio di centinaia di persone sul luogo dell'omicidio per dire no al razzismo e alla violenza. Dossieraggi illegali. La procura di Roma ha chiesto rinvio a giudizio per l'ex finanziere Pasquale Striano, l'ex sostituto procuratore Antonio Laudati e altre persone coinvolte nelle indagini sugli accessi abusivi ai sistemi informatici delle forze dell'ordine e della Direzione Nazionale Antimafia e sulla divulgazione di informazioni riservate, stralciata la posizione di un giornalista indagato. Nelle ricerche abusive diversi politici, inclusi i ministri Crosetto e Valditara, ma anche nel mondo dello sport, quali Gabriele Gravina e Massimiliano Allegri. MotoGP domenica in Catalogna, nelle prime libere miglior crono di Alex Marquez su Ducati, Gresini davanti all'Aprilia di Jorge Martin, finito sulle barriere a pochi minuti dal termine della sessione, fortunatamente senza gravi conseguenze, solo un braccio dolorante. Terzo tempo di Gian Antonio, quinto il leader Iridato Bezzecchi, ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni che...

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
3: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
4: Nel nostro punto vendita troverai anche l'angolo del giardinaggio, rasa erba, decespugliatori, tubi di irrigazione. Alla Star Fair tutto quello che serve a primavera per i lavori nel tuo giardino.
5: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio.
4: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina. Forget about me.
6: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
7: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
8: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
7: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
8: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
7: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
9: Max Radio Energy.

su Max Radio Energy. Max Radio Energy. Tutti i pomeriggi, dalle 14 alle 17, c'è Max Rotation. Novità da sentire, ritmo da ballare. Arrabbica, tutti i dischi da ascoltare in radio.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Sirchio Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchio Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchio Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchio Ortofrutta, in via del Rastrello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
2: The best of Max. The top is the pop.

0: con me.
1: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad!
0: Via, via!
2: C'è convenienza più! Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Sgambato disossato Assisi al taglio, 1,59 euro a letto. Solo nei punti vendita dell'Umbria.
0: Cibu, cibu, bu.
3: Max Radio News.
4: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Le conclusioni del vertice a Pechino tra Stati Uniti e Cina, entrambe le parti parlano di una nuova visione nella costruzione delle relazioni bilaterali, ma i progressi significativi annunciati restano tutti da verificare, a partire dal dossier Taiwan. Sulla vendita delle armi, il capo della Casa Bianca ha detto che deciderà nei prossimi giorni. Il presidente cinese ha avvertito che la questione potrebbe creare pericolose tensioni. Parziale convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, la posizione. E il Cremlino fa sapere che anche il presidente Putin andrà in visita in Cina molto presto. Stamani l'omaggio dell'omologo ucraino Zelensky alle 24 vittime di un bombardamento che ha colpito un palazzo residenziale a Kiev. Il fuoco incrociato continua. Vi sarebbe almeno un morto in un raid russo su un'area industriale di Zaporizhia e almeno 4 le vittime per un analogo attacco ucraino a Rijan, a sud-est di Mosca. È in corso intanto uno scambio di numerosi prigionieri a cui avrebbe lavorato anche il cardinale Zuppi, presidente della CEI. In condizioni meteo marine molto difficili proseguono nelle acque delle Maldive le operazioni di recupero dei sub italiani morti in un'escursione subacquea in una grotta a 50-60 metri di profondità. Finora recuperato solo il corpo di uno dei 5 connazionali della spedizione, facevano parte anche altri 20 italiani, sono provati ma stanno bene. Sulla vicenda ha intanto aperto un'inchiesta la procura di Roma. L'indagine sulla corruzione nella sanità siciliana, l'ex presidente regionale Totò Cuffaro patteggia con la GUP di Palermo Marfia una pena di 3 anni convertiti in lavori di pubblica utilità. Cessa così la sua detenzione domiciliare in corso da 5 mesi. Riconosciuti illeciti nella gestione di una gara bandita per un ospedale di Siracusa, a suo carico anche un risarcimento di 7.500 euro l'uno per il danno d'immagine subito dal nosocomio e dall'azienda sanitaria siracusana. Pallavolo femminile, debutto autoritario della nuova nazionale plasmata da Julio Velasco. Nel primo dei 5 test prima della Nations League a Biella, le azzurre hanno travolto 3-0 la Francia. Stasera si replica a Novara. Ora il nostro approfondimento su welfare.
5: INPS, insieme sempre.
6: Assegno unico e universale. Nel primo trimestre 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 4,9 miliardi di euro che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025. Secondo l'osservatorio statistico sull'AUU dell'INPS, i nuclei familiari che hanno ricevuto l'assegno nel 2026 sono 6.005.876, per un totale di 9.473.036 figli. L'importo medio per figlio a marzo 2026, comprensivo delle maggiorazioni, si attesta sui 171 euro e va da circa 60 euro per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima a 228 euro per la classe di ISEE minima, 17.468,51 euro per il 2026. La mattina a scuola, il pomeriggio al lavoro con regolare contratto è la novità dell'apprendistato duale che debutterà il prossimo anno scolastico in via sperimentale negli istituti tecnici e professionali della Puglia. Duale perché integra 2 percorsi, formazione e lavoro, 2 luoghi di apprendimento e 2 strategie formative, teoria e pratica. Grazie al progetto Scuola per il Lavoro, nato dalla sinergia tra l'Assessorato allo Sviluppo Economico, l'INPS, l'Ufficio Scolastico Regionale e l'ARPAL, gli studenti durante gli ultimi anni del loro percorso scolastico potranno lavorare con un regolare contratto di apprendistato, percepiranno uno stipendio e alla fine del percorso scolastico conseguiranno il diploma. Secondo il presidente dell'INPS, Gabriele Fava, il legame tra scuola e lavoro non può più essere considerato un semplice percorso complementare della formazione. Oggi rappresenta una priorità strategica per ridurre la distanza, ha concluso Fava, tra le competenze costruite nei percorsi educativi e i bisogni concreti del sistema produttivo. L'INPS ricorda le informazioni e le date per ottenere gli interventi erogati dopo gli eccezionali eventi meteorologici in Calabria, Sardegna e Sicilia. Entro il 31 maggio 2026 i datori di lavoro devono presentare la domanda per l'ammortizzatore sociale unico destinato ai lavoratori dipendenti del settore privato, inclusi i lavoratori agricoli che non hanno potuto svolgere l'attività lavorativa o raggiungere il luogo di lavoro a causa degli eventi alluvionali. Le domande si presentano sul sito www.inps.it nella sezione accesso accesso ai servizi per aziende consulenti selezionando la voce CIG e fondi di solidarietà, utilizzando la procedura Omnia per i lavoratori non agricoli e CISO a web per gli agricoli. Per i lavoratori autonomi e professionisti che hanno visto bloccata la propria attività c'è tempo fino al 20 giugno 2026 per presentare domanda esclusivamente in via telematica tramite il punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche. In questo caso l'indennità è pari a 500 euro per ogni periodo di sospensione fino a 15 giorni per un massimo complessivo di 3.000 euro. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
7: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione locale. In apertura la cronaca giudiziaria.
8: Resta in carcere il 42enne marocchino accusato del tentato omicidio della moglie a Stroncone. Il giudice ha convalidato il fermo alla termine dell'udienza nella quale l'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere, con gli atti che sono stati rimessi alla procura di Terni per ulteriori indagini. Intanto restano dubbi sul funzionamento del braccialetto elettronico che potrebbe non aver trasmesso la posizione per problemi di rete. Sempre ricoverata in gravi condizioni la moglie è ferita a martellate. A 19 anni, già spacciatore esperto e creativo, agiva ad Assisi il giovane denunciato dagli agenti del commissariato che lo hanno sorpreso a nascondere involucri di hashish nei vasi ornamentali di un esercizio commerciale di Santa Maria degli Angeli, frequentato abitualmente da famiglie giovani. Fermato all'uscita, ha ammesso le sue responsabilità. Le indagini avevano già accertato che la sostanza veniva nascosta anche nei giochi per bambini presenti nel locale. Ancora una truffa ai danni di anziani denunciata in Umbria. Una coppia di pensionati è stata raggirata col solito schema di un familiare in difficoltà. L'autore, uno 34enne, è stato arrestato a Perugia dalla polizia. L'uomo si è prima spacciato per uno dipendente di Poste Italiane, poi per il nipote della coppia, ottenendo 8.500 euro in contanti. Tradito dal comportamento sospetto notato dal tassista che lo trasportava, è stato bloccato dagli agenti della questura. Il denaro era ancora nel borsone ed è stato restituito alle vittime. Un 51enne di origini tunisine è stato denunciato ad Assisi per occupazione abusiva e furto di energia elettrica. L'uomo è stato sorpreso a dormire in un immobile di Santa Maria degli Angeli dove sono stati trovati 3 giacigli. All'interno erano stati allacciati abusivamente al quadro elettrico 2 prolunghe per alimentare dispositivi elettronici e una stufetta, con rischi anche legati alla sicurezza. Invitato ad abbandonare i locali è stato segnalato all'autorità giudiziaria.
9: Voltiamo pagina.
8: La Regione ha chiesto un incontro urgente al Ministero sui disservizi ferroviari che colpiscono i pendolari umbri diretti a Roma. La governatrice Proietti e l'assessore De Rebotti hanno denunciato ritardi continui e spesso abnormi, non accompagnati da un'adeguata informazione agli utenti. Di fronte al silenzio del governo e del ministro dicono: siamo pronti a intraprendere qualsiasi azione utile a difendere i diritti dei passeggeri umbri e del centro Italia, a partire dalla limitazione dei nuovi treni regionali in origine e nella destinazione a Roma al solo territorio regionale. Caccia a disco verde unanime dalla terza commissione dell'Assemblea legislativa al prossimo calendario venatorio regionale. La cui stagione si aprirà il 20 settembre. Il voto condiviso da tutte le forze politiche è il frutto di un percorso di confronto con associazioni venatorie, ambientaliste e ATC, come sottolineato dall'assessora Simona Meloni. Un risultato che nasce da partecipazione e condivisione nell'interesse generale, ha detto. A Gubbio è la giornata più lunga dell'anno, quella dei ceri, iniziata all'alba coi rintocchi del campanone che hanno risvegliato la città. Dopo i riti mattutini, dall'omaggio ai ceraioli defunti al cimitero alla messa nella chiesetta dei muratori, prime emozioni con l'alzata in Piazza Grande prima di mezzogiorno, preludio ai proverbiali 3 giri intorno al pennone. Il maltempo non fermerà la corsa che, come da tradizione, partirà poco dopo le 18, coi 3 simboli della città portati a spalla e di corsa verso la Basilica di Sant'Ubaldo sul Monte Ingino. La Marcia per la Pace sbarca al Salone Internazionale del Libro in occasione della 38esima edizione dell'evento che vede l'Umbria quale regione ospite. Domenica 17 maggio le strade del capoluogo piemontese ospiteranno il corteo dall'Umbria a Torino per una cultura della non violenza. La partenza è prevista alle 9.30 dal Parco del Valentino con arrivo in Piazza della Repubblica, dove sarà allestito il palco sul quale saliranno tra gli altri la governatrice umbra Stefania Proietti e i sindaci sindaci di Perugia e Torino, Vittoria Ferdinandi e Stefano Lorusso. Anche lo sport con il volley, la Sirsico Mamonini Perugia da ieri a Torino per la Final Four di Champions League. Domani alle 17 i Black Devils affrontano i polacchi del Varsavia nella semifinale in programma all'Inalpi Arena. I bianconeri si presentano da tripli campioni, mondiale per club, supercoppa e scudetto. E con questo per oggi è tutto, grazie per averci seguito, buona serata.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
9: Red List. Red List. Red List. Red List. Red List. The new release on Max Energy.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPgioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai: i Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
2: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
3: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
4: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
3: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
5: Sirchio Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchio Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchio Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchio Ortofrutta, in via del Rastrello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
6: Gli occhi si beano per così tanto verde. Se sei un amante del verde, da Green Fiori un grande assortimento di fiori e piante ed una vastissima scelta di bonsai con vendita e manutenzione. Per un bonsai bello e rigoglioso, prima dell'inverno, portalo da noi. Penseremo alla potatura e alla manutenzione. Green Fiori effettua anche consegne a domicilio. Green Fiori, esperienza e professionalità dal pollice verde. Ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
7: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina. Forget about me.
8: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, edizione speciale, gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare. Max Radio Live, l'esclusiva diretta radio social di Max Radio Classic ed Energy che ti mette il ritmo addosso.

0: fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
2: Ascoltare Max Radio Energy in tutta Italia e in tutto il mondo è sempre più facile. Digita la parola Max Radio nell'Apple Store e scarica l'applicazione. Max Radio Energy sarà sempre con te. Oh.

0: Con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Mezzogiorno di fuoco il derby a pranzo. Dopo la mancata decisione del TAR, mediano la prefettura e la Lega di Serie A. Roma-Lazio non slitterà più a lunedì sera, ma si giocherà alle 12 di domenica, mezz'ora in anticipo rispetto al programma iniziale del calendario. Esattamente a 5 ore dalla finale degli internazionali del Foro Italico, dove ci sarà anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
2: Domenica? No, lunedì, poi di nuovo domenica, forse. Ah, sì, è ufficiale, l'accordo per il fischio d'inizio del derby della capitale si è finalmente raggiunto, con buona pace dei tifosi di Roma e Lazio, già spettatori di un'altra partita fuori dal campo, fatta di attese, rimbalzi e contorni grotteschi. Quella reale, sul prato verde dell'Olimpico, si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12, dopo il via libera della prefettura alla proposta della Lega Serie A di tornare alla data iniziale, anticipandola però di mezz'ora, in contemporanea alle altre 4 gare di campionato che coinvolgono le squadre in zona Champions. Sullo sfondo rimbombano le parole di Sarri dopo la finale di Coppa Italia, a cui chissà se darà seguito. Ascoltiamolo.
3: Io ho la sensazione il lunedì vengo, domenica non vengo, a mezzogiorno e mezzo giocano loro. Io se fossi presidente non presenterei neanche la squadra, tanto per noi è uguale a questo punto. Prendiamo un punto di penalizzazione e chiuso. Si può rimediare facendo passare comunque qualcosa, è tutto normale, si gioca a mezzogiorno e mezzo, ma ci sono quattro squadre che si stanno giocando una partita da 70, 80, 90 milioni e li fa giocare a fine maggio. Già mezzogiorno e mezzo, questo non è calcio.
1: Staremo a vedere dunque se Maurizio Sarri darà seguito o meno alla sua intenzione. Quello che è già certo invece è che si prepara un gran spiegamento di forze dell'ordine tra il Foro Italico e Ponte Milvio per evitare contatti tra le tifoserie. Prosegue la protesta della curva laziale che comunque diserterà l'Olimpico, mentre ci sarà regolarmente quella giallorossa. E alle 12 insieme a Roma-Lazio domenica si disputeranno le altre gare che interessano la corsa Champions, vale a dire Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli. Attesi 20.000 spettatori al San Nicola, cornice stasera ore 20 dello spareggio d'andata dei playout di B tra il Bari e il Sud Tirol. Venerdì la gara di ritorno a Bolzano. In tema playoff domani primo atto della semifinale Juve-Stabia-Monza, domenica Catanzaro-Palermo. I return match sono in calendario rispettivamente il 19 e 20 maggio. Voltiamo pagina, pallavolo femminile, debutto autoritario della nuova nazionale plasmata da Julio Velasco nel primo dei 5 test prima della Nations League, il via il 3 giugno, di cui le azzurre sono campionesse in carica con tanti volti nuovi a Biella. 3-0 alla Francia stasera, si replica a Novara, il primo bilancio del CT dell'Italia è positivo.
4: Sono molto contento perché una prima partita per diverse ragazze della Nazionale A, le altre erano molto che non giocavano. Sono molto contento per l'atteggiamento, per la capacità di stare, di essere focalizzati sempre, anche quando vincevamo più facile non ci siamo distratte, non abbiamo mollato in nessun momento, quando abbiamo commesso errori non ci siamo fermati a pensare che avevamo sbagliato, pensare alla palla dopo che è fondamentale in questo gioco.
1: Infine il basket si alza e si pare domani sui playoff scudetto alle 18.30 gara 1 Milano Reggio Emilia, alle 20.30 sarà la volta di Brescia Trieste. Domenica i campioni in carica della Virtus Bologna ricevono Trento, mentre Venezia ospita Tortona. Tutte le serie sono al meglio delle 5 sfide. Ed è tutto, buona serata.
0: Max, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
2: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
3: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
4: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
2: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
4: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
5: Gli occhi si beano per così tanto verde. Se sei un amante del verde, da Green Fiori un grande assortimento di fiori e piante ed una vastissima scelta di bonsai con vendita e manutenzione. Per un bonsai bello e rigoglioso, prima dell'inverno, portalo da noi. Penseremo alla potatura e alla manutenzione. Green Fiori effettua anche consegne a domicilio. Green Fiori, esperienza e professionalità dal pollice verde. Ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
6: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai: i Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso: pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
7: Max

Partner con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. Dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong. Per tutte le esigenze e ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio. Sali bagno e lubrificanti. Seduzioni

0: Passione e lingerie in via Dottori 90 a San Sisto Perugia. La tua lingerie con quel pizzico di sensualità in più. Seduzioni lingerie, aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548.
1: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar, in via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazioni 331 877 9470. Il luogo ideale. Seguici online.

0: propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici. Pescheria L'Angolo del Pesce.
1: Da 30 anni, il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
3: Max Radio Live,

0: Radio Classic e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
2: Max Radio Energy.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
3: Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Buon deal originale Bauli, confezione da 6 pezzi a 99 centesimi. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita dell'Umbria.
4: Max Radio News.
5: Buonasera da Alessandro Cisilin. Sono state sospese a causa del maltempo le ricerche dei corpi dei sub italiani morti nelle Maldive in un'escursione subacquea di 50-60 metri, a riferirlo il ministro degli esteri italiani. Il primo a essere recuperato sarebbe quello della guida Gianluca Benedetti e non della docente di ecologia marina Monica Monteleone, come riferito in precedenza. Della spedizione facevano parte anche altri 20 italiani assistiti dai nostri diplomatici. Non si sblocca lo stallo sullo stretto di Hormuz e sulle tensioni con l'Iran neppure dopo il vertice tra Trump e Xi Jinping a Pechino. Qualche parziale convergenza tra i due: no all'atomica e riapertura dello stretto, la comune posizione dichiarata da entrambi. Il presidente americano apre anche a uno stop ventennale al programma nucleare iraniano. Per Trump, di ritorno negli Stati Uniti, anche una telefonata col cancelliere tedesco Merz, che aveva lanciato parole dure sull'operato della Casa Bianca.
6: L'economia.
5: Deluse dall'esito delle bilaterali Trump-Xi, le borse europee girano in rosso e anche Wall Street va in negativo. Milano lascia sul terreno l'1,87%. Salgono ancora i prezzi degli energetici. A New York il WTI sale del 3,09% a $104.30 a barile, mentre il Brent europeo guadagna il 2,37% a $108.23. Su anche le quotazioni del gas. Salgono un po' in tutta Europa i rendimenti dei titoli di Stato, lo spread italiano con quelli tedeschi torna a sfiorare quota 80. È trainata proprio dal caro energia l'inflazione. In aprile rialza la testa l'indice nazionale rilevalista, che registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del 2,7% su base annua da più 1,7 di marzo. A pesare, come si diceva, i prezzi degli energetici e anche degli alimentari non lavorati. Per quanto riguarda il cosiddetto carrello della spesa, la variazione tendenziale sale da più 2,2% a più 2,3%, quello dei prodotti ad alta frequenza da acquisto da più 3,1 a 4,2. E un nuovo campanello d'allarme arriva dalla BCE: la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica, i dati segnalano un indebolimento della crescita, mentre gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumo, mette in luce la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico. Le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono saldamente ancorate, nota Francoforte, sebbene nel breve periodo siano aumentate in misura significativa. E sul fronte prezzi vede nero anche Confcommercio. Nel report congiunturale di maggio l'associazione degli imprenditori del commercio stima per il mese in corso un rialzo dello 0,5% mensile e del 3,4% sull'anno. Si tornerebbe così su valori simili al 2023. Crescita a rischio, l'allarme dell'associazione. Il contesto globale è molto difficile, le condizioni finanziarie si fanno più restrittive, i flussi commerciali rallentano, l'analisi del ministro Giorgetti, che rilancia la linea della prudenza sui conti pubblici. Ai nostri microfoni il caporedattore Economia di Repubblica Gianni Del Vecchio.
7: Il ministro dell'economia ha detto che in una situazione del genere, così molto molto incerta, con la guerra in Iran che non accenna a diminuire, lo stretto di Hormuz che non si apre, l'Italia deve essere molto prudente nella spesa pubblica, nei conti pubblici, e quindi sembrerebbe che lo sforamento di bilancio auspicato da molti non sia nelle corde del ministro dell'economia. Poi lo scopriremo presto, perché venerdì prossimo scadranno gli sconti fiscali sulle accise su diesel e benzina e vedremo se il governo riuscirà ad prorogarlo ulteriormente oppure farlo finire.
5: Proclamato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo Electrolux per il 25 maggio, giorno dell'incontro convocato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con l'azienda. Lo ha deciso il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM. La multinazionale svedese ha annunciato un piano di ristrutturazione che prevede 1700 esuberi, circa il 40% dei dipendenti italiani del gruppo, con la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi in provincia di Ancona. Ed è tutto, grazie dell'ascolto. Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massime in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
6: Red Lit. The new release on Max Energy.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto! Con tutto questo caos alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
1: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
0: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
1: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
2: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
3: Allarme inserito.
4: La tua casa è davvero al sicuro?
5: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
4: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
5: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
4: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
5: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
4: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
6: Perugia, via Piccolpasso 42,
4: al centro commerciale Collestrada,
6: Quasar Village,
4: Belvedere a Città di Castello.
5: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
7: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadget, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per Dio e celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90.
8: Aperto da lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548.
7: Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su Paradise Sexy Shop.

0: Ascoltalo.
1: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
2: Ascoltalo, è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso, rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e

0: Si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare.
2: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
1: Max Radio Live, l'esclusiva diretta radio social di Max Radio Classic ed Energy che ti mette il ritmo addosso.

0: fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
2: It's good sound, Max Radio Energy.
3: Max on the mix.

0: Ascoltare Max Radio Energy in tutta Italia e in tutto il mondo è sempre più facile. Digita la parola Max Radio nell'Apple Store e scarica l'applicazione sul tuo iPhone. Max Radio Energy sarà sempre con te. Max Radio News.
1: Buonasera da Alessandro Cesilin. Sono state sospese a causa del maltempo la ricerca dei corpi dei sub italiani morti nelle Maldive in un'escursione subacquea di 50-60 metri, a riferirlo il ministro degli esteri Tajani. Il primo a essere recuperato sarebbe quello della guida Gianluca Benedetti e non della docente di ecologia marina Monica Monteleone, come riferito in precedenza. Della spedizione facevano parte anche altri 20 italiani assistiti dai nostri diplomatici. Non si sblocca lo stallo sullo stretto di Hormuz e sulle tensioni con l'Iran neppure dopo il vertice tra Trump e Xi Jinping a Pechino. Qualche parziale convergenza tra i due: no all'atomica e riapertura dello stretto, la comune posizione dichiarata da entrambi. Il presidente americano apre anche a uno stop ventennale al programma nucleare iraniano. Per Trump, di ritorno negli Stati Uniti, anche una telefonata col cancelliere tedesco Merz, che aveva lanciato parole dure sull'operato della Casa Bianca.
2: L'economia.
1: Deluse dall'esito delle bilaterali Trump-Xi, le borse europee girano in rosso e anche Wall Street va in negativo. Milano lascia sul terreno l'1,87%. Salgono ancora i prezzi degli energetici. A New York il WTI sale del 3,09% a $104.30 a barile, mentre il Brent europeo guadagna il 2,37% a $108.23. Su anche le quotazioni del gas. Salgono un po' in tutta Europa i rendimenti dei titoli di Stato, lo spread italiano con quelli tedeschi torna a sfiorare quota 80. È trainata proprio dal caro energia l'inflazione. In aprile rialza la testa l'indice nazionale rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del 2,7 su base annua da più 1,7 di marzo. A pesare, come si diceva, i prezzi degli energetici e anche degli alimentari non lavorati. Per quanto riguarda il cosiddetto carrello della spesa, la variazione tendenziale sale da più 2,2% a più 2,3%, quello dei prodotti ad alta frequenza da acquisto da più 3,1 a 4,2. E un nuovo campanello d'allarme arriva dalla BCE: la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica, i dati segnalano un indebolimento della crescita, mentre gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumo, mette in luce la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico. Le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono saldamente ancorate, nota Francoforte, sebbene nel breve periodo siano aumentate in misura significativa. E sul fronte prezzi vede nero anche Confcommercio. Nel report congiunturale di maggio l'associazione degli imprenditori del commercio stima per il mese in corso un rialzo dello 0,5% mensile e del 3,4% sull'anno. Si tornerebbe così su valori simili al 2023. Crescita a rischio, l'allarme dell'associazione. Il contesto globale è molto difficile, le condizioni finanziarie si fanno più restrittive, i flussi commerciali rallentano, l'analisi del ministro Giorgetti, che rilancia la linea della prudenza sui conti pubblici. Ai nostri microfoni il caporedattore Economia di Repubblica, sui conti pubblici ai nostri microfoni il caporedattore Economia di Repubblica Gianni Del

0: prorogarlo ulteriormente oppure farlo finire.
1: Proclamato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo Electrolux per il 25 maggio, giorno dell'incontro convocato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy con l'azienda, lo ha deciso il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM. La multinazionale svedese ha annunciato un piano di ristrutturazione che prevede 1700 esuberi, circa il 40%.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
3: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
4: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
3: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
4: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
3: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
4: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
3: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
5: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
6: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Primavera 2026.
7: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
5: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
6: Per prenotare la nuova Audi Q5 a 599 euro al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
7: Ci trovi su www.autosperanza.it.
8: Stupisci il tuo partner con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. Dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong, per tutte le esigenze. E ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio. Sali bagno e lubrificanti. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. La tua lingerie con quel pizzico di sensualità in più. Seduzioni Lingerie. Aperto dal lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548.
9: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.

0: produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici. Pescheria L'Angolo del Pesce.
1: Da 30 anni, il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative.

0: 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare.
1: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
2: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
3: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
2: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
3: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
2: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.

Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino.

0: euro al mese con Audi Value.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
2: Allarme inserito.
3: La tua casa è davvero al sicuro?
4: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
3: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
4: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
3: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
4: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
3: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
4: Perugia, via Piccolpasso 42,
3: al centro commerciale Collestrada,
4: Quasar Village,
3: Belvedere a Città di Castello.
4: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.

0: come.
1: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad!
0: Via, via!
2: C'è convenienza più! Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Sgambato disossato Assisi al taglio, 1,59 euro a letto. Solo nei punti vendita dell'Umbria.
3: Max Radio News.
4: Buonasera da Alessandro Cisilin. La tragedia nelle acque delle Maldive, con la morte di 5 italiani impegnati in un'immersione turistico-scientifica, ancora tutte da accertare le cause. Un fascicolo è stato aperto dalla Procura di Roma, ma sul posto le operazioni di recupero dei corpi sono proseguite in condizioni difficilissime. Per ora recuperata solo una delle vittime. Sentiamo Laura Supino.
5: L'unico corpo finora recuperato dalle acque dell'atollo Vauvu nelle Maldive sarebbe quello dell'istruttore guida della spedizione Gianluca Benedetti, 44enne padovano, e non, come si era inizialmente pensato, di Monica Montefalcone, 51 anni, docente di ecologia marina presso l'Università di Genova e grande esperta dell'habitat degli atolli dell'arcipelago. Con lei sarebbero ancora intrappolati in una grotta che scende fino a 60 metri di profondità anche la figlia 23enne Giorgia Macal, studentessa di ingegneria biomedica, Muriel Odenino, biologa ed ecologa marina, e Federico Gualtieri, 31 anni, appassionato di subacquea, allievo della Montefalcone. Per tutto il giorno i soccorritori hanno operato in condizioni meteo marine molto difficili per il maltempo e per la profondità delle operazioni, finché poco fa le ricerche non sono state sospese. Difficile capire cosa sia accaduto, se spingersi sino a 50-60 metri sia stato un errore o un azzardo, se possano esserci stati problemi nella miscela d'aria, se nella grotta sia accaduto qualcosa. Cercherà di capirlo anche la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo d'indagine.
4: Non si ferma il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, almeno un morto in un raid russo su un'area industriale di Zaporizhia e almeno 4 le vittime per un analogo attacco ucraino a Rijan, al sud-est di Mosca. Stamani l'omaggio del presidente ucraino Zelensky, le 24 vittime di un bombardamento che ha colpito un palazzo residenziale ieri a Kiev. In corso uno scambio di prigionieri, mentre 36 paesi del Consiglio d'Europa firmano l'istituzione di un tribunale speciale sui crimini russi in Ucraina. Cina e Stati Uniti auspicano una soluzione negoziale per l'Ucraina, ha detto il ministro degli esteri cinese Wang dopo il vertice a Pechino tra Xi Jinping e Trump. Tra i due parole cordiali, ma restano le tensioni sulla questione di Taiwan e non si sblocca lo stallo sullo stretto di Hormuz e sulle tensioni americane con l'Iran, anche se emerge qualche convergenza no all'atomica e riapertura di Hormuz, la comune posizione dichiarata da entrambi. Il presidente americano apre anche uno stop ventennale al programma nucleare iraniano. Suolo e acqua protagoniste dal weekend fino al 24 maggio per la 26esima edizione della settimana nazionale della bonifica e dell'irrigazione, che apre eccezionalmente al pubblico le cattedrali dell'acqua e altri impianti lungo tutta la penisola. L'acqua coltiva la pace, il tema di quest'anno anticipato da una mostra inaugurata ieri a Roma. Il servizio di Nicola Compagnone.
6: Una mostra per raccontare il rapporto tra acqua, suolo e vita, il tema intorno al quale ruota la nuova esposizione Soil Art Tales fino al 5 giugno a Roma presso gli spazi di Villa Altieri. L'arte contemporanea incontra la natura, come spiega Riberto Ulisse, direttore esecutivo di Wamunet.
7: Il suolo è una delle grandi emergenze che oggi dobbiamo tutelare, proteggere e valorizzare meglio. E ci troviamo in questo contesto, Villa Altieri, qui a Roma, che ospita 4 artisti, una mostra che parla di suolo. Suolo e biodiversità.
6: La mostra è promossa dalla Rete Mondiale di Musei dell'Acqua UNESCO in collaborazione con ANBI. Massimo Gargano, direttore generale ANBI.
8: Creare un nesso più forte tra l'economia, l'acqua e il suolo, che diventano non più sfondo, non diventano più quell'elemento naturale che è uno sfondo di un qualcosa, ma ne diventano parte centrale. Dare un segnale forte di azione rispetto appunto a un grido d'allarme della terra.
6: Temi quelli della mostra che saranno presenti anche nella settimana nazionale della bonifica e dell'irrigazione dal 16 al 24 maggio. L'acqua coltiva la pace, è il claim della nuova edizione.
4: Le indagini sull'omicidio probabilmente di matrice razzista avvenuto lo scorso sabato a Taranto. Il 15enne che ha sferrato le coltellate mortali contro il bracciante 35enne Bakary Sako ha confessato. Il giovane si è detto dispiaciuto dicendo di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Sakho, originario del Mali, lascia la moglie, un figlio e un altro bimbo in arrivo. Il branco, due maggiorenni e quattro minorenni, lo avrebbe attaccato senza conoscerlo e senza motivo. Presidio ieri di centinaia di persone per dire no al razzismo e alla violenza. Il Giro d'Italia mette in copertina Jonas Vingegaard, uno dei favoriti, la vittoria finale insieme a Giulio Pellizzari. Il danese domina la settima tappa giunta sul Blockhaus, la cima abruzzese che rese famoso Eddy Merckx. In ritardo, oltre un minuto, il ciclista azzurro. Sentiamo Jenny Di Gaetano.
0: Non è un caso se l'extraterrestre del ciclismo Tadej Pogačar lo considera il miglior scalatore del mondo. Il Giro d'Italia comincia a salire, Jonas Vingegaard sente profumo di rosa. Troppo ghiotto guardare da vicino il Blockhaus, la cima della Maiella che circa 60 anni fa vide nascere la leggenda del cannibale, alias Eddy Merckx. E così il 29enne fuoriclasse danese, due volte re del Tour, una della Vuelta, si allaccia le scarpette e griffa da par suo la settima tappa, la più lunga, con i suoi 245 chilometri, rifilando 1:05 a Giulio Pellizzari, l'altro grande favorito alla vittoria finale. Resta leader il portoghese Eulalio, oggi in ritardo al traguardo di quasi 3 minuti e adesso con 3:17 su Vingegaard, 4:28 sul marchigiano che domani gioca in casa, perché la carovana che parte da Chieti arriva a Fermo. Pensiamo prima a recuperare le parole del 22enne di San Severino Marche che aggiunge: oggi ho sbagliato a seguire Vingegaard, mo in parato per la prossima volta. L'ottava frazione, 156 chilometri complessivi, 1900 metri di dislivello, garantisce emozioni nel movimentato finale con tratti di pavé nelle strette vie cittadine.
4: Infine una notizia dal Foro Italico: niente da fare per Luciano Darderi, giunto in semifinale agli Internazionali d'Italia ma sconfitto oggi 6-1-6-1 dal norvegese Ruud. L'altra semifinale è tra il numero 1 Sinner e il russo Medvedev. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. Max Radio e Max Radio Energy. Always it. Disco Max, 70s and 80s situation.

0: 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
2: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8.
2: Ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
3: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di moto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute. Ripartono i corsi di moto con piscina coperta e riscaldata. Per iscrizioni 075 69 10 529. Get up on your feet
5: down. Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 72 59. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
6: Nel nostro punto vendita troverai anche l'angolo del giardinaggio, rasa erba, decespugliatori, tubi di irrigazione. Alla Star Fair tutto quello che serve a primavera per i lavori nel tuo giardino.
7: Allarme inserito.
2: La tua casa è davvero al sicuro?
1: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
2: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
1: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
2: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
1: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
2: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
8: Perugia, via Piccolpasso 42,
2: al centro commerciale Collestrada,
8: Quasar Village,
2: Belvedere a Città di Castello.
1: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
9: Disco Max, 70s and 80s Situation. Un successo dopo l'altro, gli anni 70.

www.maxradio.it per informarti sempre di più alla sezione classifiche, tutte le novità discografiche del momento.

0: www.maxradio.it per informarti sempre di più alla sezione classifiche, tutte le novità discografiche del momento.
1: Disco Max 70s and 80s Situation.

Firchi Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchi Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchi Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchi Ortofrutta, in via del Rastrello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio.

0: simpatico, silenzioso, rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
1: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol.

0: Scooter Ascol, si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini. Prodotti freschi per piatti selezionati. Pizze gustose e golosi dessert. Napulè, il pizzorante, dove il buon gusto si sente. In via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Telefono 075 70 742 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
2: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadget, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per addio al celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90.
3: Aperto da lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548.
2: Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su

0: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare.
1: Boldo, vieni qui.
2: Le novità.
1: Bravo.
2: A volte costano care, a volte no. Nuova Seat Arona Black Edition, con nuovi fari full LED, nuovi cerchi da 18 e vernice metallizzata. Tua 159 euro al mese. Vieni a provarla nel nostro concessionario Seat. TAN 295, TAEG 410, anticipo 1500 euro, 35 rate 30.000 km. Rata finale 16.059 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat, Star Car di Perugia. In via Guido Rossa 4, località Santa Sabina.
3: Ciao Lucia, ti vedo bene. Ma che bella pelle liscia e luminosa.
4: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
3: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
5: Disco Max.

0: Fiat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Buon deal originale Bauli, confezione da 6 pezzi a 99 centesimi. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita dell'Umbria.
3: Disco Max. Un viaggio a ritroso nel tempo con i grandi successi degli anni 70 e 80.

www.maxradio.it per informarti e divertirti sempre di più, alla sezione podcast per riascoltare tutte le interviste e i programmi preferiti andati in onda su Max Radio Classic e Max Radio Energy.

0: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
2: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
1: JQ, Model 5, 7, 8.
2: Ed Omoda, Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai: i Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso: pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e, se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica, in via 20 settembre 92, Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
4: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini.

0: 47 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
1: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar, in via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazioni 331-877-9470. Il luogo ideale. Seguici online.
2: Allarme, inserito.
3: La tua casa è davvero al sicuro?
4: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
3: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
4: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
3: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
4: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
3: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
5: Perugia, via Piccolpasso 42,
3: al centro commerciale Collestrada,
5: Quasar Village,
3: Belvedere a Città di Castello.
4: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
6: Disco Max Special Sound Situation.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa, una rassegna di modelli rari e unici. 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca, 300 espositori di ricambi, accessori e automobiglia. Il 23 e 24 maggio a Bastia Umbra, presso il centro fieristico Umbria Fiere, 36esima mostra, scambio auto e moto d'epoca. Edizione speciale, gli 80 anni della Vespa. Non puoi mancare. Max Radio Live, l'esclusiva.

0: e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
2: Disco Max, the disco music situation.

0: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
1: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
0: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
2: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
0: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
2: Ci trovi su www.autosperanza.it. Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
3: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta

0: Tamponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiluciano.srl.it.
1: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
2: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Star Car in via Guido Rossa 4 a Perugia.
6: Ehi, ascoltalo.
7: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
8: Ascoltalo, è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso, rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie. E lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
9: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol.

0: Apple si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Allarme inserito.
2: La tua casa è davvero al sicuro?
0: Con Telefono Mio, Gruppo Minelli, proteggere la tua abitazione è semplice ed affidabile.
2: Consulenza gratuita, sopralluogo a domicilio, preventivo senza impegno.
0: Ed un esperto valuterà presso il tuo immobile il sistema di allarme più adatto alle tue esigenze.
2: Approfitta ora del bonus sicurezza 50%. Chiama subito lo 075 372 69 50 o visita www.gruppominellisicurezza.it
0: oppure vieni a trovarci nei nostri punti vendita
2: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
3: Perugia, via Piccolpasso 42,
2: al centro commerciale Collestrada,
3: Quasar Village,
2: Belvedere a Città di Castello.
0: Telefono Mio, Gruppo Minelli, la sicurezza per le vostre cose parte da qui.
4: Disco Max.

www.maxradio.it per informarti sempre di più. Alla sezione News, il posizionamento degli autovelox nelle strade della nostra regione.

0: ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: C'è convenienza più! Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Sgambato o disossato Assisi al taglio, 1,59 euro a letto. Solo nei punti vendita dell'Umbria.
3: Good things last, like your favorite MC, still making some mean, be my guest. Monks Radio Energy.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
7: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
8: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
11: Troverò io la marmotta.
12: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
13: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
14: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
15: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
16: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
17: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: gli occhi si beano per così tanto verde. Se sei un amante del verde, da Green Fiori un grande assortimento di fiori e piante ed una vastissima scelta di bonsai con vendita e manutenzione. Per un bonsai bello e rigoglioso, prima dell'inverno, portalo da noi. Penseremo alla potatura e alla manutenzione. Green Fiori effettua anche consegne a domicilio. Green Fiori, esperienza e professionalità dal pollice verde. Ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
1: L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
2: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
1: Calibratura e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
3: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 72 59, dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
4: Nel nostro punto vendita troverai anche l'angolo del giardinaggio, rasa erba, decespugliatori, tubi di irrigazione. Alla Star Fair tutto quello che serve a primavera per i lavori nel tuo giardino.
5: Per un'idea insolita e originale, un regalo sfizioso e sorprendente, vieni da Paradise Sexy Shop. Paradise Sexy Shop, uno tra i più grandi del mondo, ti propone gadget, articoli da regalo, oggetti e idee regalo per addio al celibato, lauree, compleanni, anniversari e molto altro ancora. Paradise Sexy Shop, a San Sisto, Perugia, in via Dottori 90.
6: Aperto da lunedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci allo 075 527 0121 o al 334 735 7548.
5: Paradise Sexy Shop, l'inimitabile per le idee regalo più originali. Acquista comodamente online anche su

0: sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
2: Max on the mix.

0: Max, Max, Max, Max, Max, Max, Max,
1: Boldo, vieni qui.
2: Le novità.
1: Bravo.
2: A volte costano care, a volte no. Nuova Seat Arona Black Edition, con nuovi fari full LED, nuovi cerchi da 18 e vernice metallizzata. Tua a 159 euro al mese. Vieni a provarla nel nostro concessionario Seat. TAN 295, TAEG 410, anticipo 1500 euro, 35 rate 30.000 km, rata finale 16.059 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat, Star Car di Perugia. In via Guido Rossa, 4 località Santa Sabina.
3: Stupisci il tuo partner con un intimo esclusivo. Seduzioni Lingerie. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. Dove potrai trovare lingerie eleganti, sexy, audaci, strong. Per tutte le esigenze. E ad un prezzo accessibile. Seduzioni Lingerie è anche body painting e oli per massaggio. Sali bagno e lubrificanti. Seduzioni Lingerie. In via Dottori 90 a San Sisto, Perugia. La tua lingerie con quel pizzico di sensualità in più. Seduzioni Lingerie. Aperto dal lunedì al domenica compresa, dalle 9 alle 21. E se non ci trovi, chiamaci al 334 73 57 548.
4: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAEG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio.
5: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
6: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
7: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
8: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
7: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
8: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
7: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
9: Max on the mix.

know it's okay, don't KK.

0: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
3: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris, a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute. Ripartono i corsi di nuoto con piscina coperta e riscaldata. Per iscrizioni 075 69 10 529.
4: Con tutto questo caos alla fine anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
5: No, no, noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza, camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo, distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
4: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
5: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
3: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
6: Sirchi Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchi Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchi Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchi Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo, Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiarsi.

0: produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria L'Angolo del Pesce. Da 30 anni, il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Boazzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
3: Sono le 23 e 9 minuti.
4: Max on the mix.

it's okay, don't KK.

Max on the mix. Free your body. Max. Body. Max on the mix. Body.

0: È 1:59.
1: Max on the mix. Take your night. Max on the mix.